siamo morti in un letto sgangherato, ma

Fantastic. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran, che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia, altro tema l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove è in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

le storie che scrivo su pagine vuote, pagine sgualcite. E appartengo ai passanti, alle persone che incontro nell'andirivieni dei miei viaggi di tutti i giorni.

le rotte battute da uomini folli, uomini agitati. E appartengo al mare, lo specchio del mondo, il silenzioso custode.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni. O la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli 80 dollari al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. E i dossier internazionali più delicati approdano da stasera sul tavolo del G7 a Evian, in Francia, dove è atteso anche Donald Trump. Nella vicina Ginevra, estesa manifestazione ieri contro i grandi e per la Palestina, con qualche tafferuglio nel finale tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno utilizzato anche lacrimogeni. Ma facciamo un punto sull'evento in Alta Savoia. Daniela Ubaldi.
3: Massime misure di sicurezza blindano Evian Le Bain, meta termale del jet set dalla Grazia Art Nouveau, che sulle sponde del ginevrino lago di Lemano accoglie il delicatissimo G7, volto a cucire nuovi equilibri nella stravolta geopolitica, a partire dal contrappeso dei leader europei alle battaglie più o meno condivise di Trump. Regno Unito, Francia e Italia pronti ad entrare ad Hormuz per lo sminamento, ma una volta raggiunta una stabilità, se non il pieno accordo di pace con l'Iran. Negli sforzi per disinnescare la crisi iraniana, il presidente americano ha in programma, fa sapere la Casa Bianca, colloqui con l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente dell'Egitto Al Sisi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Ma premono anche le questioni ucraine, su cui si sono consumate non poche liti. Trump ci sarà martedì al tavolo di lavoro con Zelensky, ma non si prevedono incontri bilaterali formali con il presidente ucraino. La Meloni, che interverrà in tutte le sezioni, deve rilanciare a Evian il ruolo di mediatore tra Washington e Bruxelles, ricucendo anche la relazione, spera, nel bilaterale con Trump. Ma a gratificare il tycoon sarà soprattutto la manovra di riavvicinamento del presidente francese Macron, che alla conclusione del G7 porterà Trump a cena nei sontuosi saloni e tra i memorabili ori della reggia di Versailles.
1: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, sono le scioccanti parole di Roberto Vannacci, che ieri ha chiuso a Roma la seconda giornata costituente del suo partito di ultradestra Futuro Nazionale, condanna da tutte le forze politiche, comprese quelle di centrodestra. Ma polemiche anche per la presa di posizione di Giorgia Meloni contro la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che dopo le polemiche dello scorso anno chiederà alle case editrici che intendono partecipare di dichiararsi antifascisti. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, l'attacco di Meloni difesa da tutto il centrodestra. Ricorda Meloni che ha giurato su una costituzione antifascista, commenta invece la leader del PD Schlein, quando si occuperà dei problemi degli italiani o degli operai che rischiano il posto di lavoro, come all'Electrolux l'attacco del leader 5 Stelle Conte. Potrebbe essere stato un rimprovero a scatenare la furia omicida del 17enne che a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ha ucciso la zia di 53 anni, insegnante in una scuola media, gettando poi il corpo nel canale. Finora non sono stati trovati nel corpo né l'arma, un coltello da cucina. Le ricerche proseguono sia da parte dei sommozzatori sia con l'ausilio di droni. Il ragazzo, in attesa della convalida del fermo, è stato affidato fondato una comunità nel Trevigiano. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Montmeló, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 con dei attratti per traffico verso nord tra B1 Comprenare Firenze Nord e B1 variante di Valico. In A11 con dei attratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Stessa situazione in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Arezzo, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, da domani 16 giugno torna Pitti Immagine Uomo alla Fortezza d'Abbasso, a seguire Bimbo e Filati, predisposti i consueti provvedimenti di circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
9: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 con dei attratti per traffico verso nord tra P1 con planare Firenze Nord e P1 variante di Valico. In A11 con dei attratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Arezzo. I treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, da domani 16 giugno torna PT Immagine Uomo alla Fortezza d'Abbasso, a seguire Bimbo e Filati, predisposti i consueti provvedimenti di circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cooty e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
5: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Passo al primo approfondimento di oggi. Dal 18 giugno al 10 luglio torna negli spazi del Pomario del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci, Nuti da nuove danzatrici e danzatori, il festival dedicato alla danza contemporanea prodotto da Stazione Utopia, giunto alla sua 7ª edizione. Il festival continua ad essere un luogo di incontro privilegiato tra ricerca coreografica e sperimentazione performativa, sempre più attento a dare spazio alle realtà Under 25 ed Under 35. Gli spettacoli, 43 in tutto, sono in programma per le ore 19, l'ora del tramonto, una tradizione per questo festival, come ci ha spiegato Saverio Cona, direttore artistico del festival.
3: Spettacoli al tramonto della natura è il nostro punto di forza, siamo, come dire, voluti ritornare fin dall'inizio a quello che facevano i greci e i romani. Al tramonto si andava a teatro. Troviamo che sia il modo più naturale di approcciare lo spettacolo, e siamo praticamente in comunità con gli artisti, quindi è un tipo di esperienza che è molto, diciamo, originale, insomma, non c'è nessun diaframma. Questo ci permette di lavorare con gli artisti con una qualità diversa, e fin dall'inizio noi abbiamo proposto ormai legioni di giovani danzatori che nel corso di questi anni hanno anche ottenuto importanti risultati a livello internazionale, e quest'anno in qualche modo voltiamo pagina, perché mi affianca la direzione Diego Tortelli, un coreografo bresciano che ha meno di 40 anni, molto stimato, molto, molto famoso, ha fatto un sacco di creazioni e quest'anno ha curato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi in febbraio. E è al nostro fianco al 100%, ci propone alcune sue creazioni originali, una che verrà fatta direttamente nel giardino del Pomario del Castello dell'Acciaiolo, quindi è una, come dire, una creazione istantanea, nella quale il pubblico vorremmo che sia coinvolto, quindi un'esperienza, diciamo, in un certo senso unica per chi verrà quel giorno, che è il 2 luglio.
4: Cosa altro c'è in programma? Quali sono i nomi che passeranno da Nusida?
3: Allora, abbiamo sul fronte internazionale, abbiamo rinsaldato alcuni legami storici, anche miei personali, e ci sarà la Mir Dance Company che viene dalla Germania, che propone un bolero firmato da Sita Hostheimer, che è una delle coreografe europee più apprezzate. Questo spettacolo viene portato in Italia, viene fatto da noi e a Roma. Dopodiché abbiamo artisti che vengono dalla Repubblica Ceca, dall'Ucraina. Sapete che c'è una specie di diaspora di artisti ucraini in Europa, e noi li accogliamo volentieri alcuni di questi. Detto questo, ci sono compagnie affermate nel panorama nazionale, c'è la Rest Extensa, che vengono da Bari, con un lavoro appunto di Diego Tortelli, quindi questa è una cosa veramente, veramente interessante. Il rapporto consolidato da anni col Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto, che ogni anno ci propone una performance. E dopodiché abbiamo una cosa interessante, abbiamo tutte le compagnie del 35 finanziate dal Ministero, che sono la Cornelia Dance Company di Napoli, Ivona, che vengono da Udine, e Comoco, che sono di Firenze.
4: Ci sono dei temi centrali di questa edizione, quali sono?
3: Allora, ci sono dei temi particolari. Allora, diciamo che il focus a cui teniamo di più, perché non vorrei dilungarmi troppo, è quello su il talento under 25. Siamo proprio alla ricerca di questo tipo di possibilità dedicate ai giovani. C'è un format che si chiama Kalimala, inaugurato lo scorso anno, e sostanzialmente abbiamo commissionato una composizione originale a un musicista che abbiamo individuato, e dopodiché abbiamo consegnato questa musica originale a tre coreografi e interpreti che abbiamo selezionato. È stata una selezione difficile perché abbiamo avuto 200 candidature da tre continenti. Questa è una modalità in cui crediamo tanto e siamo, non vediamo l'ora di mostrarla.

0: Lunchbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento. Prendo la linea da Martina Agnoletti, sono Daniele Bianchini e vi introduco a questa seconda parte del nostro approfondimento di cultura di oggi per parlare del progetto Oltre le parole. Alla fine dell'anno scolastico arriviamo a tirare anche le somme per alcuni dei progetti che hanno visto coinvolti la nostra associazione, l'ARCI di Firenze, con il territorio della Firenze Sud-Est, del Chianti e del Valdarno nello specifico. Per quanto riguarda nel nostro caso il progetto Oltre le parole, ne parliamo insieme alla presidente della conferenza educativa per la Fiorentina Sud-Est del Chianti Valdarno, quindi come detto Adele Bartolini, che è anche assessora del comune di Reggello, che ringrazio per essere con noi quest'oggi.
2: Grazie mille, grazie a voi per l'invito, per questa opportunità di partecipazione, perché è un'importante occasione anche di restituzione pubblica di questo bellissimo progetto.
1: Ecco, partiamo un po' dalla genesi, spieghiamo un po' come vengono finanziati questi tipi di progetti. Cioè, la Regione Toscana finanzia in un suo lotto, diciamo così, intercultura, alcuni progetti che vanno a lavorare proprio sull'inclusione degli alunni stranieri, e su questo si è inserito questo progetto, giusto? È così?
2: Esattamente. La Regione Toscana, nell'ambito dei PEZ educativi scolastici, finanzia i laboratori che sono destinati a ragazzi che sono arrivati, insomma neo arrivati, quindi con un background migratorio e che hanno delle difficoltà linguistiche iniziali. E nel nostro territorio siamo riusciti ad attivare tutti e 65 i laboratori, coinvolgendo quasi 400 ragazzi di tutti gli istituti comprensivi e anche delle scuole superiori.
1: Numeri importanti che danno l'idea di quanto effettivamente sia necessario intervenire sempre con più prossimità a questo tipo di argomento, di necessità. Le chiedo se negli anni, insomma nell'ultimo anno soprattutto, questo tipo di partecipazione anche a livello politico ha rappresentato per voi una risposta importante come territorio.
2: Assolutamente sì, perché progetti come questi, in questo caso Oltre le parole, ma che riguardano la parte linguistica dei ragazzi che arrivano nel nostro paese, sono importantissimi, sono degli esempi significativi per come la scuola, le istituzioni, il terzo settore collaborano, come in questo progetto, per costruire delle comunità più inclusive ed accoglienti.

0: ha ricordato lei di accoglienza, di prima accoglienza che il territorio riesce a dare. Quel modello di accoglienza che la Toscana ha cercato di portare avanti per anni, spesso e volentieri a livello governativo viene messo un po' anche in difficoltà dalle ultime novità legislative. Questo però sono esperienze che possono effettivamente essere un punto fermo su cui basare un tipo di politica locale che dà delle risposte vere.
1: Assolutamente sì, perché quando si creano delle barriere e dei muri sicuramente l'inclusione diventa sempre più difficile. Invece questi ragazzi, questi studenti, queste studentesse devono sentirsi riconosciuti, devono avere il diritto di raccontarsi, di condividere la propria identità, le proprie aspirazioni e questo lo fanno attraverso le parole, come dicevo prima, non soltanto attraverso l'apprendimento della lingua italiana, ma in questo caso sono stati realizzati anche dei podcast che danno loro la possibilità, come dicevo, di raccontarsi. Quindi è un esercizio di cittadinanza attiva che va veramente oltre l'apprendimento linguistico, ma è davvero l'unico modo per potersi sentire poi un unico popolo e cittadini italiani tutti insieme.
0: Dicevamo 8 i comuni coinvolti, 65 i laboratori che sono stati portati avanti. Un laboratorio vuol dire, dietro la parola laboratorio, vuol dire 15 ore di attività. Sono state coinvolte tutte le scuole dell'obbligo di questi 8 comuni più 2 scuole superiori. Effettivamente si parla di un qualcosa che arriva a livello capillare a coprire un territorio intero.
1: Esattamente, anche perché noi crediamo che l'inclusione non sia un intervento straordinario, ma deve essere una dimensione ordinaria nella qualità educativa. Le nostre scuole sono sempre di più dei luoghi di incontro tra le culture, tra le lingue, tra esperienze diverse e per questo investire nell'accoglienza, nell'inclusione significa assolutamente investire nel futuro delle intere comunità.
0: E allora, su questo tema torneremo a parlarne anche il prossimo 18 di giugno, proprio sulle frequenze di Nova Radio, con una puntata speciale di approfondimento e di restituzione di questo anno del progetto. Saranno con noi varie ospiti, le professoresse Jessica Lombardi e Cristina Turchi, due professoresse di italiano dell'Impruneta di Greve, che sono le due referenti interculturali per questo nostro progetto. Ci sarà la facilitatrice Sara Tozzi e poi anche Sara Gatteschi che si è occupata proprio di quella parte invece per l'Arce di Firenze, per quanto riguarda il territorio anche della Val di Sieve, dell'accoglienza di cui parlavamo in precedenza. Per concludere, Assessora, io le chiedo anche una sua esperienza, magari nel suo di comune, quello di Reggello, che appunto fa parte degli 8 comuni che hanno ospitato questo progetto quest'anno.
1: Sì, anche nel nostro comune i laboratori stanno andando avanti e sono veramente efficaci. Vediamo la differenza quando i ragazzi, ripeto, sono coinvolti insieme a tutta la classe e fanno questi laboratori che poi dopo gli danno la possibilità, di, sentirsi parte del gruppo, è chiaro che sono sempre efficaci. E ci tengo anche a dire che comunque io a nome della conferenza educativa di tutti gli assessori e le assessore della conferenza educativa vogliamo portare un grande ringraziamento all'Arci Firenze, ai facilitatori linguistici, ma anche a tutti i nostri dirigenti e le dirigenti scolastiche, ai docenti, a tutti i referenti anche amministrativi delle nostre amministrazioni, proprio perché questo lavoro dei PEC, della programmazione laboratoriale, è un lavoro molto importante, molto impegnativo, che però, come dicevo, dà delle grandi opportunità a tutti i ragazzi e le ragazze, che naturalmente sono i primi, anche loro, che ringrazio per aver partecipato a questi laboratori. Insomma, naturalmente le loro storie, le loro riflessioni che verranno fuori anche nei podcast, sono certa che saranno anche motivo nostro, insomma, per essere sempre di più spronati. Noi, come comuni della zona fiorentina sud-est, continueremo a sostenere questi percorsi con convinzione, perché una scuola capace di accogliere e di valorizzare le differenze è una scuola migliore per tutti. E ci tengo a dire appunto che la Regione Toscana su questo fa un grande lavoro e quindi spero e sono convinta che continuerà a farlo anche in futuro. Grazie.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura.

0: Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: News Box. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti si inaugura l'arena estiva Apriti Cinema alle 21.45 per il ciclo Volti di un secolo Marilyn 100 in proiezione A qualcuno piace caldo di Billy Wilder. Al cinema La Compagnia alle 15, Tullio Kezic. A proposito di Me di Gioia Magrini, alle 17, L'amore che rimane di Linur Palmason in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 19, Kill Bill The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino, ovvero i due film di Kill Bill riuniti in un'unica proiezione in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 16, La principessa Mononoke di Hayao Miyazaki in versione originale in giapponese con i sottotitoli in italiano, restaurato alle ore 18.20, Michael di Antoine Fuqua in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano, alle ore 20.45, Diaz non pulire questo sangue di Daniele Vicari, in collegamento video il regista. Allo spazio al Fieri alle 17.05, Romeria il mare dei ricordi, alle 19.15, Backrooms, alle 21.15, The Sea. Alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, il progetto teatrale di Archivio Z dedicato ad uno dei capolavori della letteratura del Novecento nel 75esimo anniversario della pubblicazione, primo di tre appuntamenti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 noi non ci saremo, alle 18 Aria in Gola, alle 22 Base Luna chiama Terra.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malgher, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: 9 e 4 minuti di questo lunedì 15 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità, vedremo fra pochissimo le ultime notizie a partire dall'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrà essere siglato nei prossimi giorni a Ginevra il 19 giugno, prevede lo stop immediato al conflitto, cessate il fuoco e anche la riapertura del canale di Hormuz, ma tante altre sono le incognite. Poi anche le altre notizie della nostra regione, con anche qui c'è i temi della cronaca, con un cold case che viene riaperto e anche vicende preoccupanti che arrivano da Arezzo. I nostri approfondimenti però arriveranno subitissimo con un primo approfondimento legato alla annunciata passeggiata legalitaria di Roberto Vannacci, futuro nazionale, nel quartiere di Gavinana. Già è partita la contromobilitazione, anzi la contromanifestazione, quella loro, ci hanno detto dal CPA nei giorni scorsi. Una manifestazione è stata indetta anche da AMPI, CGIL e ANED, ne parleremo fra pochissimo con Vania Bagni. Poi parleremo anche delle vicende di Prato, con il distretto del food, con i lavoratori in rivendicazione dei loro diritti. Ancora sciopero il fish nude, doveva essere interrompersi ma andrà avanti. E poi ancora faremo un primo bilancio del Toscana Pride a Grosseto, grande partecipazione sabato scorso in una città non semplice. Torneremo a parlare con la portavoce Flora Branconi, ma partiamo dal meteo. Il consorzio Lama, Tommaso Torreggiani, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a tutti, ci attende una giornata ma anche una settimana ancora con condizioni estive. Nella mattinata di oggi cielo sereno, qualche nube in sviluppo pomeridiano per una modesta instabilità, potrà favorire qualche locale temporale molto localizzati, più probabili sull'Appennino pistoiese e sulle zone interne centro-meridionali, sulla provincia di Firenze basso rischio di piogge con temperature che nel pomeriggio raggiungeranno valori intorno a 30-32 gradi, quindi in linea con quelli del fine settimana. Nel corso della settimana poche variazioni, con temperature tuttavia in graduale aumento, è in arrivo infatti una nuova ondata di calore, soprattutto a partire da mercoledì, giovedì. Con questo è tutto, a te la linea.
6: Grazie a Tommaso Torreggiani dell'AMMA, a risentirci domani. 9 e 7 minuti, andiamo alle notizie.
0: Newsbox.
6: Andremo fra pochissimo alle notizie locali con gli approfondimenti, a partire dalla vicenda dell'annuncio della passeggiata legalitaria di Futuro Nazionale con il suo segretario Vannacci. Tra l'altro ieri ha chiuso il primo congresso fondativo del movimento, con dichiarazioni gravissime, anche grandi polemiche. Ne parleremo fra pochissimo con l'AMPI Firenze, che ha convocato una manifestazione per il 19 giugno prossimo. Ma il 19 giugno, va detto, e non ne possiamo non parlare, è la data che è stata annunciata come quella della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la pace alla guerra. Annuncio arrivato nelle ore scorse da Trump, confermato dagli iraniani che hanno dato la data, e quindi sarà a Ginevra. Annunciato, ci sarà il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, ma molte sono comunque le incognite, perché da lì in avanti si annuncia ci saranno 60 giorni di tempo per fare il vero e proprio accordo sul nucleare, sul programma missilistico e su tanto altro. La stampa: accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump annuncia, riapre lo stretto di Hormuz. Ieri il presidente ha detto scorra il petrolio, e poi la firma 19 giugno in Svizzera, petrolio in forte calo. Questo è il prezzo alla borsa. Corriere della Sera, la notizia sulla pace, Stati Uniti e Iran, c'è l'accordo, venerdì la firma, Trump esulta. Meloni, premier italiana, che commenta: stamattina l'Italia è pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento. Cosa succede ora? I nodi da sciogliere nei prossimi 60 giorni, e sono quelli appunto che molti sottolineano. La Repubblica: accordo tra Stati Uniti e Iran, venerdì la firma in Svizzera, riapre Hormuz. Macron, presidente francese, commenta la missione marittima europea per sminare lo stretto. Le ultime ore raccontano delle borse asiatiche che benedicono l'accordo, ovviamente grande rialzo le borse dopo l'annuncio della pace, o almeno del cessate il fuoco, più 3% Tokyo, più 4% Seoul, in calo invece il prezzo del petrolio. Questa è la notizia, poi ci torneremo. Ora andiamo alle vicende invece della nostra regione e ripartiamo con un approfondimento appunto dedicato alla contromobilitazione rispetto all'annunciata manifestazione di Futuro Nazionale a Firenze.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Quel 19 giugno prossimo, che appunto vedrà, si spera, a Ginevra la firma di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, sarà anche la giornata che è stata scelta da Futuro Nazionale, del suo capo politico, l'ex generale Roberto Vannacci, per una passeggiata legalitaria a Firenze, quartiere Gavinana, con un obiettivo esplicito e preciso, il CPA, Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, che è diciamo stato nominato da, dall'annuncio della manifestazione, cui chiaramente sono seguite subito polemiche da parte sua. Del CPA ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha replicato: sono loro quelli che fanno la contromanifestazione, perché Gavinana è casa nostra e ci difenderemo, è già stato annunciato un presidio, si capirà in che forma. Sicuramente in piazza ci saranno gli antifascisti fiorentini dell'AMPI, dell'ANED, della CGIL e di ARCI, che hanno dato un appuntamento in piazza Elia della Costa. Ne parliamo con Vania Bagni, presidente AMPI Firenze. Buongiorno, ben ritrovata.
8: Sì, buongiorno, grazie per l'invito.
6: Non poteva, come dire, mancare diciamo una risposta forte anche di piazza, no? Perché quella diciamo che è stata annunciata da Futuro Nazionale a molti è sembrata una provocazione anche per voi?
8: Allora, è una provocazione per la città, è una provocazione per i valori che Firenze rappresenta, tutte le volte lo dobbiamo ribadire, siamo città medaglia d'oro alla resistenza e quindi, come dire, siamo costituzionalmente non solo distanti da ciò che professa Vannacci e il suo partito, ma siamo e rappresentiamo come dire, un profilo esattamente opposto. Noi siamo dentro a tutti i principi e i valori costituzionali e quindi esercitiamo la nostra attività politica secondo la disciplina della nostra Costituzione, quindi una democrazia costituzionale. E allora questa storia di Vannacci e del suo partito comincia ad essere irritante. Ha iniziato con Rifredi, dove c'è stata una risposta forte, inequivocabile, soprattutto un movimento, perché il valore aggiunto è esattamente questo, un movimento dei cittadini e delle cittadine che hanno ripreso ad occupare gli spazi pubblici facendo attività collettive, eccetera. Adesso ci si sposta dall'altra parte, provocando quindi ancora una volta la reazione, le reazioni ci sono tante, sono composite, quindi bene che sia così. Noi, come AMPI Provinciale di Firenze, insieme all'ARCI, insieme all'ANED e alla CGIL metropolitana, abbiamo organizzato un'iniziativa al Memoriale delle Deportazioni. Il titolo della nostra iniziativa suona la Martinella Firenze si ribella, e noi il 19 mattina alle 11.30 saremo lì al memoriale, dove stenderemo sul fronte del memoriale uno striscione con scritto appunto questa frase che è piena di significati. Suona Martinella, Firenze si ribella.
6: La Martinella, lo ricordiamo, insomma, è la campana di Palazzo Vecchio che suonò al momento della liberazione di Firenze nel 1944.
8: Esatto, noi esporremo questo all'esterno, questo striscione, che ha due significati. Uno è questo, appunto, quello di ricordare il momento topico di Firenze in cui tutti i cittadini, le cittadine, i partigiani e i partigiani furono, chiamati a resistere e a insorgere. In più il memoriale, perché il memoriale? Perché il memoriale è un luogo di memoria fondamentale che non si limita a ricordare ciò che è stato, ma è un monito a tener presente l'idea che quello che sta portando a giro per l'Italia, in Europa, Mannacci e il suo partito è esattamente quello che sarebbe esattamente quello che abbiamo già vissuto noi per ragioni anagrafiche, lo abbiamo conosciuto attraverso la storia e i racconti. E il memoriale è il contenitore per eccellenza di tutti di quello che può accadere di fronte a certi disvalori, a chi si colloca in una forma assolutamente incompatibile con i principi di uguaglianza, di inclusione, di pari dignità sanciti nella nostra Costituzione. Quindi noi vogliamo rispondere in maniera chiara, netta e inequivocabile con questa iniziativa.
6: Tra l'altro i valori di cui è portatore Vannacci l'ha chiarificati benissimo ieri chiudendo il suo congresso, insomma ha parlato di femminicidio che per lui non esiste, ha detto vogliamo il numero chiuso per gli stranieri in Italia, ha parlato di ragazzi da portare al lavoro a 14 anni con il libretto lavoro, oppure insomma ovviamente si è espresso contro il gay pride, ma quello poteva essere anche più insomma immaginabile, contro le quote rosa, insomma questa è diciamo il pantheon e la costellazione dei valori ecco di Futuro Nazionale.
8: Sì, appunto, quindi noi vogliamo con questo momento pubblico riaffermare i valori dell'antifascismo, i valori democratici e costituzionali che appartengono alla storia della nostra città e del nostro paese tutto. Alle 11:30 saremo lì al memoriale e convocheremo anche la stampa. Sarà un momento in cui espliciteremo questa nostra posizione e inviteremo a dare adesione a questa iniziativa nella speranza e nella convinzione che tutta la città e tutta la città metropolitana si senta impegnata a prendere una posizione chiara, netta e inequivocabile.
6: Ecco, anche il CPA ha detto che sarà in piazza, anche se non ha specificato ancora la forma, hanno parlato di un corteo anche loro. In che rapporto siete? Nel senso, le due manifestazioni si affiancheranno, ognuno darà l'apporto agli altri oppure viaggiate paralleli?
8: Diciamo siamo in una forma quasi complementare, nel senso che noi facciamo questa iniziativa in questo orario proprio perché è giustissimo che chi ha organizzato un'altra iniziativa nel pomeriggio sia pienamente
6: libero di farlo, insomma, sì.
8: Non ci sia nessuna forma di contrapposizione, doppie manifestazioni, assolutamente no, è una giornata di impegno politico forte dove le tante realtà presenti sui nostri territori, lì in particolar modo visto che è Galinana, dove c'è questa esperienza del CPA, preso peraltro di mira direttamente, quindi è giustissimo che ogni realtà occupi lo spazio della giornata in modo che il messaggio arrivi appunto chiaro e inequivocabile. Questa è stata la nostra idea, e quindi nel rispetto di tutto e di tutti. L'importante è che sia chiaro il messaggio politico che arrivi con chiarezza a chi deve arrivare, insomma, e quindi è importante che tutta la città si mobilisi.
6: Anche un modo per dire che si deve tornare a manifestare, perché giustamente si faceva riferimento a Piazza Tanucci, all'evento di reazione popolare a quella apertura della sede di Futuro Nazionale. Lì poi sono però partite delle multe per effetto del DDL sicurezza e altre ne sono partite poi successivamente. L'ultima è stata enunciata dalla ex candidata governatrice
8: Antonella
6: Bundu, come dire, essere in piazza anche contro, diciamo, questo tipo di meccanismo, per cui c'è chi fa una manifestazione, chi si oppone, poi è chi si oppone che viene colpito.
8: È certo che siamo, tutto questo è contrario a tutti i principi, a tutti i diritti, a tutte le forme sancite dalla nostra Costituzione, della libertà e del diritto a manifestare il proprio dissenso. E quindi dentro a questa manifestazione del 19, come in tante altre manifestazioni, perché poi alla fine, voglio dire, tutto si tiene, non è che sono cose sporadiche, ognuna a sé stante, tutto si tiene, come abbiamo sempre manifestato contro il decreto sicurezza, no? Quindi è chiaro che ci deve essere una risposta della politica, perché questa roba qui deve essere assolutamente rimossa, perché noi siamo una democrazia costituzionale e sulla base dei principi costituzionali dobbiamo organizzare la nostra convivenza civile. Quindi questa roba non sta dentro a questo contenitore di civiltà, e allora dobbiamo contrastarla, e non appena possibile le forze politiche devono garantire che rimuoveranno queste norme, questi principi, perché non sono conformi alla nostra Costituzione.
6: Grazie Vania Bagni, Ampi Firenze, ricordiamo appunto 19 giugno prossimo ore 11:30 davanti al memoriale di Viale Giannotti, memoriale dei deportati di Auschwitz, la manifestazione di Ampi, ANED, ACCGL e ovviamente contro la presenza di Futuro Nazionale di Vannacci in quella zona. Grazie ancora, ma torneremo a parlare di questa vicenda anche nei prossimi giorni. Grazie Vania Bagni.
8: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
6: La pubblicità ora, qualche istante, e poi torniamo sui temi locali.
2: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cuti e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it. Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
6: 9:22 minuti, facciamo un intermezzo di notizie dall'Italia e dal mondo e locali rispetto ai nostri approfondimenti. Quest'oggi Newsbox ha una struttura più varia, ma insomma è un po' dovuto anche alle disponibilità dei nostri ospiti dal punto di vista temporale. Ripartiamo con le altre notizie. Oltre l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran, andiamo sulle pagine della Repubblica. Il vertice del G7, Black Bloc all'assalto, duri scontri con la polizia a Ginevra, oggi il summit dei leader, l'intervista a Moisi, che è l'analista francese, che dice ormai sono sei grandi e l'America che fa da guastafeste, il 6 più 1 diventa 7 in questo modo. E ora Meloni cerca di ricucire con Washington, c'è il nodo della difesa. Altre notizie, stavolta il fronte di guerra è quello ucraino. Raid russi su Kiev e Kharkiv, in fiamme anche la cattedrale della Dormizione, una delle simboli di Kiev, 9 vittime, quindi un'escalation ulteriore di violenza anche dal punto di vista non solo simbolico, ecco, politico, con appunto il bombardamento di quella che è appunto la più importante, più nota chiesa di Kiev. Shock a Kiev, Mosca colpisce la cattedrale, uno dei luoghi di culto più importanti del paese, e possiamo dire anche un simbolo della cristianità, perché il patriarcato di Kiev ha avuto un'importanza storica ineludibile. Blackout in tutta la città. Altre notizie invece, torniamo sugli Stati Uniti, sempre Corriere della Sera, la super festa per gli 80 anni di Trump con lo show di arti marziali, Zuckerberg tra gli ospiti e uno dei lottatori che dal ring urla Michelle Obama è un uomo, insomma per molti il trionfo del kitsch. Sulle pagine della stampa, il compleanno MAGA di Donald Trump, la Casa Bianca diventa un ring tra moto, muscoli e bandiere. Altre notizie, andiamo sulle pagine della Repubblica, la politica interna, Repubblica Idee che anima il dibattito nella sinistra, ospite ieri Elly Schlein che dice faremo muro contro la riforma elettorale, uniti per governare. C'era anche Prodi sul palco, due ore a colloquio con Elly Schlein, serve lo spirito riformista, più voci, una sola coalizione. E poi anche Occhetto con il populismo che dice viene dal 94, siamo proprio nei giorni poco dopo del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, appunto 94, la nascita di Forza Italia con il successo alle politiche. In quel periodo appunto il PC si era trasformato in PDS con la guida di Achille Occhetto, la svolta e la sconfitta. Poi la costituente di Futuro Nazionale, Vannacci, che annuncia aboliremo il reato di femminicidio e l'inno è quello scelto e futura di Lucio Dalla. Dal Corriere della Sera le pagine della cronaca, condannato a 4 anni per stupro Marius Borg Hoiby, figlio della principessa di Norvegia, assolto da altre accuse di violenza sessuale. Poi l'ultimo caso di femminicidio in Italia, Chiara Guerra uccisa dal nipote di 17 anni, le bugie, la mano fasciata, poi la confessione, avevamo litigato. Il potere, le liti, cosa c'è dietro? Sembrano moventi economici, almeno per quanto riguarda insomma, questa prima fase di ricostruzione. 9:26 minuti, ora andiamo anche ai titoli dei quotidiani che si occupano della Toscana.
9: Newsbox.
6: Per quanto riguarda la nostra regione, titoli in ordine sparso, andiamo sulle pagine della Nazione, una notizia che viene da Arezzo con la cronaca. La notte folle di Arezzo, tiro a segno con l'auto, investiti 5 ragazzi e poi, sempre nella stessa sera, degenera una lite davanti all'area di un DJ set, scatta la caccia all'uomo, prima un giovane viene ferito con un'arma da taglio e poi tutti gli altri vengono travolti, ma sono due episodi diversi. In una notte segnata da i festeggiamenti, gli eventi che sono quelli di avvicinamento alla giostra del Saracino, è stata un'aggressione a un ragazzo che ha ricevuto colpi di arma da taglio alla tempia e alla nuca, e poi in un altro luogo, in un parcheggio, un'auto che investe 5 ragazzi, tutti ricoverati in codice giallo all'ospedale. Entrambi gli episodi sono sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, ma non ci sono al momento diciamo fermati. E poi sempre sulla cronaca, un cold case che si riapre in Toscana. A tirare fuori la notizia nei giorni scorsi Repubblica Firenze, ma ora la vicenda la riprendono tutti, è la morte di una giovane ragazza che si chiamava Iman La Lua, di origine marocchina, era scomparsa nel 2003, poi ritrovato il corpo nel 2006, il suo corpo venne ritrovato ai margini dell'autostrada A1 nei pressi del casello di Roncobilaccio, il corpo sfigurato e mutilato. Le indagini poi si erano fermate e sono state però riaperte recentemente in relazione a quelle che erano le accuse nei confronti di Vasili Frumuzace, il cosiddetto killer delle escort in Toscana. È accusato e a processo per l'uccisione di due donne, però appunto questa vicenda aveva riportato a riaprire i casi di scomparsa e di ritrovamento di corpi di donne con violenza anche negli anni passati, per vedere se c'erano dei collegamenti. Non è stato trovato un collegamento con Frumuzace, ma è stato invece trovato un collegamento con un uomo, un 45enne toscano di origine straniere, il cui DNA è stato trovato sul corpo di Lalua, e quindi ora quest'uomo è accusato di omicidio e soppressione di cadavere. Il Tirreno di Prato: c'è un indagato nell'inchiesta sulla morte di Man Lalua. I resti della giovane sparita nel 2003 furono ritrovati nel 2006. Andiamo ad altre notizie, sempre dal Tirreno, stavolta quello di Pistoia, la politica con le vicende della comune. Presidenza del Consiglio Comunale, scelta ancora delle incognite, il PD fa quadrato intorno al nome di Paolo Tosi, ma è incerto il voto delle altre liste, e una coalizione di centrodestra più centrosinistra potrebbe battere questo che è il candidato del PD, ma non è gradito a buona parte della coalizione che sostiene il neosindaco Giovanni Capecchi. Andiamo anche alle notizie che riporta Repubblica Firenze, con i monumenti senza più mecenati, crollo dell'art bonus in città, l'anno scorso raccolti soltanto 70.000 euro per restauri e ristrutturazioni, Palazzo Vecchio cerca il rilancio puntando sul crowdfunding e sull'ipotesi di pubblicità sui ponteggi e sui cantieri. E poi appunto la vicenda di cronaca tirata fuori da Repubblica, parla la mamma di Man Lalua, va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia, dice a Repubblica. Il Corriere Fiorentino non esce questa mattina, di lunedì d'estate appunto niente dorso locale del Corriere della Sera. Andiamo invece alla Nazione di Firenze con l'apertura dedicata la vicenda di cronaca, scomparsa 23 anni fa c'è un indagato, la svolta per il giallo della 1, Iman Lalua, vennero ritrovati i resti scarnificati della 22enne marocchina, test del DNA su vecchi reperti portano ad un albanese residente a Firenze, era passato dove furono rinvenute le ossa. E poi numeri da incubo, il report dell'ingegner Losa sulla Firenze-Pisa-Livorno commissionato dal governatore Giani, 800 incidenti sulla Firenze-Pisa-Livorno in 4 anni, 50.000 mezzi al giorno di traffico, così non si può andare avanti. 9:31 minuti, ora la pubblicità, poi il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana. Torniamo fra poco per parlare di lavoro, ancora con le vicende del distretto pratese e la vertenza Fish Nude, che ancora non vede una chiusura.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano.
11: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
10: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
11: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
10: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
11: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con la Breaking News in A1, 6 km di coda per incidente verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre in A1, tratto chiuso per lavoro in direzione sud tra Rioveggio e Aglio fino alle 17 di questo pomeriggio. Inoltre rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso nord tra Arezzo e Valdarno, e rallentamenti per traffico sempre verso nord tra Calenzara e Via 1 variante. In A11 code tratti verso Firenze tra Montecatini Terme, Bivio 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipilicode a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Coda per incidente in ingresso a Scandicci, ancora una volta verso Firenze. Per il traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata per incidente su via Chiantigiana con ripercussioni sul traffico urbano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Think
14: I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
15: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: 9.34 minuti, ancora in diretta, ancora Newsbox. Andiamo ai temi del lavoro. Torniamo nel distretto pratese con una vertenza di cui vi avevamo parlato la scorsa settimana, annunciando l'avvio di una sciopero a un ristorante asiatico, il Fish Nude, in centro a Prato, due passi dal centro di Prato, via Baldinucci. Lì i lavoratori erano entrati in mobilitazione per protestare contro turni massacranti, 10 ore al giorno per 6 giorni a settimana, niente ferie, niente malattie. Pochi giorni dopo era stata annunciata la firma di un accordo e quindi lo sciopero era stato sospeso, così avevano spiegato i Sud Cobas. Però poi evidentemente qualcosa non è andato e ne parliamo con Cosimo Barbagli. Buongiorno, ben ritrovato.
16: Buongiorno a tutti.
6: Che cosa è successo? Sembrava che appunto l'azienda fosse disponibile a firmare un accordo, come altre situazioni è successo, e invece poi diciamo a metà della scorsa settimana che cosa è accaduto?
16: Allora, intanto partiamo con una buona notizia, cioè che il gruppo dei lavoratori è cresciuto, si sono uniti. Inizialmente erano 4 i lavoratori che si erano rivolti al sindacato e si sono uniti altri 6, quindi sono arrivati al 50% dei lavoratori del ristorante che sono uniti al sindacato, hanno deciso di scioperare per ottenere i loro diritti. La notizia negativa invece è che l'azienda da quel momento ha deciso di rispondere alla sindacalizzazione con una serrata che sta tenendo chiuso il ristorante da giovedì. Con questa azione la proprietà sta cercando di esercitare una pressione ancora maggiore sui dipendenti affinché questi rassegnino le dimissioni. Questo perché l'azienda Hulan Fen, che gestisce il ristorante Fish Nude, ha deciso di disdire il contratto d'affitto di ramo d'azienda, visto che, cioè, sostenendo che ci siano motivi di incapienza economica. E,
6: c'è una sorta di tentativo di chiudi e riapri, come certe volte è avvenuto in altri settori?
16: Questo è quello che sembrerebbe a noi, dal momento che se un'azienda chiude può fare dei licenziamenti, questo la legge italiana lo permette. Invece il tentativo che l'azienda ha portato avanti, sta portando avanti, di forzare i dipendenti a firmare le dimissioni, lascia intendere che probabilmente lì continuerà a esserci un'attività di questo tipo, anche vista insomma la spesa per l'allestimento di un ristorante tra arredi, cucina, eccetera, che quindi lì ecco, non ci aspettiamo di veder nascere una merceria, ecco.
6: Come prosegue però allora la protesta dei lavoratori?
16: La protesta dei lavoratori sta continuando, ci sono stati presidi sindacali di fronte al ristorante e ce ne saranno altri sia in centro a Prato, sia iniziative di altro tipo, per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati senza fare spoiler per ora.
6: E tra l'altro diceva lei, davanti all'azienda ci sono state, è proseguito il presidio, ma anche non davanti all'azienda, perché è successo anche qualcosa di curioso, perché c'è stata un'occasione in cui il presidio di fronte al sito produttivo è stato vietato.
16: Sì, addirittura siamo stati convocati la mattina stessa alla questura di Prato per delle prescrizioni riguardanti il presidio che noi avevamo preavvisato anche insomma anche a tutela stessa e la sicurezza del presidio, visto aggressioni che abbiamo ricevuto in passato da molti altri ristoranti diciamo intendendo un quieto vivere comune. E noi invece siamo stati convocati dalla questura che ci ha vietato di manifestare direttamente sul marciapiede antistante il ristorante, ma dicendoci che avremmo dovuto utilizzare il marciapiede dall'altro lato della strada, minacciando tra l'altro, in caso di mancato adempimento di queste prescrizioni, minacciando le multe del nuovo decreto sicurezza.
6: Appunto, a noi questo... ne abbiamo parlato molto negli ultimi giorni, insomma evidentemente sembra che anche questo diciamo il fronte sindacale sia un ulteriore fronte in cui viene o si minaccia di applicare queste norme.
16: Sì, cioè parlando delle prescrizioni sempre più stringenti delle questure in tema di manifestazioni, qualche anno fa ironizzavamo dicendo finiremo a manifestare solo sui marciapiedi, siamo arrivati al punto che ci viene detto anche quale marciapiede va bene e quale marciapiede non va bene per manifestare. Ecco, noi diciamo chiaramente che lo sciopero è un diritto, quello di manifestare è un diritto e noi difenderemo quello come i diritti dei lavoratori per cui appunto stiamo scioperando.
6: Grazie Cosimo Barbagli, Sud Cobas, ovviamente ci aggiorneremo sulla vertenza Fishnood così come con le altre e a risentirci quindi.
16: A presto, grazie.
6: 9:42 minuti, qualche istante di musica e poi parliamo di Toscana Pride e di un primo bilancio della manifestazione finale che si è tenuta sabato a Grosseto.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:43 minuti e abbiamo parlato a lungo già in questa trasmissione di manifestazioni, quelle che si vanno preparando contro la calata a Firenze di Roberto Vannacci, futuro nazionale, a Gavilano il 19 giugno prossimo, e anche i timori per tensioni e i possibili conseguenze, come abbiamo visto in altri casi di analoghe manifestazioni. I contromanifestanti sono stati colpiti da i provvedimenti del DDL sicurezza, anche sul fronte sindacale. L'abbiamo visto a Prato per una manifestazione in difesa del lavoro e contro lo sfruttamento in un ristorante asiatico. È arrivato l'avviso della questura a fare il presidio sindacale non davanti all'esercizio commerciale, ma dall'altra parte del marciapiede, sempre in ossequio a in posizione della questura e sotto, diciamo così, la minaccia del eventuale utilizzo del DDL sicurezza in caso di disobbedienza. Parliamo invece ora di una manifestazione preannunciata, autorizzata e che nonostante alcune, diciamo, incertezze della vigilia, sicuramente si può dire ben riuscita. È quella del Toscana Pride 2026 a Grosseto, città, lo abbiamo detto, non semplice. La risposta è stata importante e ne parliamo con Flora Branconi, la portavoce del Pride. Buongiorno e ben ritrovata.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, grazie.
2: Avevate detto 10.000 persone probabilmente in piazza, siete stati alla fine 15.000, quindi almeno dal punto di vista numerico si parte da un dato positivo.
3: Ma sicuramente sì, noi ancora credo che ci stiamo un po' svegliando da questo sogno, tutto il mio comitato, tutte le mie persone con cui ho lavorato per tanti mesi, insomma, siamo ancora molto felici e felicemente sorpresi da questo risultato. I Pride non si fanno con i numeri, per carità, non è che se fossero arrivate 10.000 persone sarebbe stato un flop, però sicuramente questo è un dato che spiega quanto la Toscana si sia mobilitata per un giusto motivo, per una giusta causa. E quindi io ringrazio veramente tutta la Toscana per essere stata al nostro Toscana Pride.
2: È una situazione, lo abbiamo detto, non semplice, perché Grosseto è una città dichiaratamente di centrodestra, l'amministrazione non aveva sicuramente appoggiato. La risposta è arrivata forte da chi, come diceva il vostro claim, voleva uscire dai margini.
3: Ma sicuramente noi questi margini abbiamo cercato, e credo che ci siamo riusciti, di portarli molto più al centro. Io stavo scrivendo adesso un post sulla mia pagina Facebook dicendo che da sabato Grosseto è senz'altro più vicina al centro, più vicina a altre città, diciamo più famose tra virgolette. Non è stato semplice, perché appunto è una città un po' lontana da tutto e da tutti, non facilmente raggiungibile, ha dei problemi logistici non indifferenti. Non c'è stato il patrocinio del comune di Grosseto, e quindi alcune cose sono state un po' più complicate. Però il Toscana Pride è una macchina ormai rodata da 10 anni, quindi insomma abbiamo superato egregiamente tutti gli ostacoli che via via abbiamo incontrato. E quindi ecco, ma sicuramente Grosseto, credo che abbiamo dato un bel messaggio tutti insieme, non solo il Comitato Toscana Pride, ma anche il Comitato Locale, che comunque ci ha fornito aiuto sul posto, e mi auguro che non sia finita qui, mi auguro che anzi il Toscana Pride sia solo l'inizio di un percorso che porterà tutto il mondo LGBT qui a Plaza di Grosseto, ma non solo, a riunirsi con il resto della Toscana.
2: E i prossimi mesi si annuncia di ulteriore battaglia, perché Flora, ti chiedo se hai un viva voce acceso, se puoi spegnerlo perché sentiamo un fastidioso ritorno della nostra voce. Pronto?
3: Sì, io ho spento adesso.
2: Eccoci, ora ci sentiamo anche meglio. Dicevo, si apre ora una stagione sicuramente complicata, perché si va verso un anno elettorale in cui anche quei temi che voi sollevate saranno oggetto della campagna elettorale. Veniamo da giorni in cui le posizioni di Futuro Nazionale, che aveva la sua, diciamo, convention fondativa, sono state rilanciate nell'etere e sui media a largo spettro. Lì c'è un movimento che dice chiaramente che non soltanto non vuole il reato di omolesbotransfobia, ma vuole perfino levare il reato di femminicidio, come dire, il rischio di tornare ulteriormente indietro rispetto a quello che pur faticosamente è stato conquistato su molti fronti è reale o no?
3: Allora, io credo di sì, perché ormai sono già diversi anni che stiamo tornando indietro, quindi dobbiamo ancora di più arroccarci sulle nostre posizioni, sulla difesa dei nostri diritti, che poi sono i diritti di tutta la cittadinanza, ovviamente non solo dei cittadini LGBTQIA+. Come appunto si può desumere dalle ultime esternazioni di Vannacci. Vannacci fa paura, sì, perché ovviamente è un'estremizzazione di quella che era la Lega di Salvini, se è possibile. È chiaro che lui continuerà a fare la sua campagna elettorale parlando ad un elettorato assolutamente

0: assolutamente, no, che non c'entra niente il sindaco, sono altre le forze dell'ordine che devono autorizzare o consigliare certe cose in una manifestazione autorizzata. Quindi ecco, questo è l'elettorato di Salvini che sta passando ovviamente a Vannacci.
1: Il rischio è che si scateni una sorta di concorrenza a destra che poi, come dire, trascini da quella parte lì anche l'attuale forza che guida il governo, e quindi anche impronti, no, una campagna elettorale ancora in modo più violento, discriminatorio, perché questi comunque sono i toni, insomma, del discorso politico di futuro nazionale.
0: Assolutamente, ma sono già 3 anni che loro sono perennemente in campagna elettorale contro, e uno dei temi focali della loro campagna elettorale è la distruzione o l'invisibilizzazione del mondo LGBTQIA+. Questo noi ce l'aspettiamo, lo sappiamo. Il Pride di sabato forse è anche proprio una risposta a queste metodiche, a questo odio che viene scatenato in ogni modo su ogni tipo di comunicazione. Noi speriamo, noi crediamo fortemente nella Costituzione, quindi è solo la Costituzione che ci può salvare e proteggere, ma non solo, ripeto, noi cittadini LGBTQIA+, ma tutti i cittadini e le cittadine italiane. L'unico modo è appellarsi alla Costituzione e sperare che chi questa Costituzione la difende sia ancora in grado di proteggerla.
1: E dopo il Pride di sabato a Grosseto, come comunità vi sentite più forti?
0: Allora, io sono di Siena, quindi
1: confidenti.
0: Io sono già rientrata a casa, no? E credo che comunque sì, mi hanno scritto le varie persone, insomma, che facevano parte del comitato locale di Grosseto ed erano molto, molto, ovviamente molto entusiaste di questo Pride. Io spero appunto che ripeto, questo Toscana Pride sia assolutamente l'inizio di un percorso che porti Grosseto di nuovo a far parte della comunità LGBTQIA+ toscana, perché erano un po' isolati, ma adesso insomma noi gli abbiamo tracciato una strada.
1: Grazie Flora Branconi, portavoce Pride Grosseto 2026, ovviamente buona mobilitazione, buon proseguo delle vostre iniziative, ovviamente noi ne parleremo a ogni occasione possibile, grazie.
0: Perfetto, grazie a voi, grazie mille, arrivederci.
1: 9:54, ultimo break con la musica e poi ultima parte dedicata alle notizie locali.

0: Newsbox.
1: Torniamo sui quotidiani, Nicola, quest'oggi. L'intervista di Repubblica alla mamma di Iman Lalua, la ragazza scomparsa nel 2003, il cui corpo è stato ritrovato nel 2006 e la cui morte aveva per ora era rimasta senza spiegazione. Il caso è stato riaperto dalle indagini su Vasilis Frumuzace. L'analisi dei reperti sul caso ha portato a far emergere un DNA che è riconducibile ad un 45enne albanese residente a Firenze. Per lui l'accusa ora di omicidio e di soppressione di cadavere. Ora intervista a Repubblica della donna, Zubida Kacir, che dal 2003 cerca la verità sulla ragazza e dice: attendo

0: Con ansia i risultati della ricerca del DNA sui reperti sequestrati all'uomo che ora è indagato, chiedo soltanto giustizia. Cosa ha pensato quando ha sentito della notizia che era stata riaperto il caso? Doveva succedere, non poteva finire così. Mamma era una ragazza splendida, forse solo un po' ingenua. Incontrò un uomo, poi diventato il marito, che entrava e usciva dal carcere, un incontro casuale, la vita è cambiata, non vedevo bene quella relazione, non accettavo che stesse una persona così, che poteva metterla nei guai. Poi lui fu arrestato di nuovo e alla fine lei andò via di casa. Ha idea di cosa possa essere successo? Che qualcuno l'ha fatta uccidere, che in quel mondo in cui si era ritrovata c'erano persone cattive che non hanno mai parlato ma che hanno sempre saputo, e per questo appunto dice bisogna trovare il mandante dell'omicidio della ragazza. Continuerò a combattere come ho sempre fatto, non ho mezzi, non ho risorse, non smetterò mai di chiedere giustizia, la verità è ancora possibile. Così su Repubblica. Altre notizie da Repubblica: i mecenati che snobbano i monumenti, art bonus impiccata a Firenze nel 2025, solo 70.000 euro per restauri rispetto a una media di 1,3 milioni l'anno dal 2011 ad oggi, e Palazzo Vecchio ora pensa al rilancio con crowdfunding e pubblicità. Altra notizia da Repubblica, sempre sul diciamo l'organizzazione del comune: la Anagrafe ingolfata per un atto notorio, ci sono 2 mesi d'attesa, uffici sotto stress per la scadenza delle carte d'identità cartacee, in emergenza previste nuove aperture il sabato pomeriggio. Il comune di Firenze poi sconfitto in giudizio, restituisce i soldi ai consiglieri di quartiere. In base a una norma molto contestata e interpretata in modo stretto, il comune aveva interrotto l'aggizione di gettoni presenza ai consiglieri di quartiere. In alcuni casi aveva richiesto anche quello che era stato già versato, somme fino a qualche migliaio di euro per ciascun consigliere di quartiere. Ora una sentenza però della Corte d'Appello, in cui si sono rivolti alcuni dei ex consiglieri di quartiere, dà ragione proprio a loro e il comune dovrà appunto restituire le somme chieste indietro. Andiamo sulle pagine della Nazione. Si parla, per quanto riguarda della Firenze Pisa Livorno, giungla Fipili, la strada dannata, 800 incidenti in 4 anni, ogni 2 giorni si conta un ferito. Il dossier è quello di Massimo Losa, esperto di strada dell'Università di Pisa, nello stesso periodo in A11 soltanto 160 sinistri, le soluzioni della terza corsia nei tratti con più traffico e un sistema di tutor che controlli la velocità media. È la strada delle code infinite, dei tempi di percorrenza interminabili, ma è la strada anche della morte e del pericolo, così dice appunto lo studio del professor Losa. E poi su Firenze, via Pacinotti multicolor, gli arredi urbani dividono e poi si annunciano nuove catene oltrarno. Via Pacinotti, la rivoluzione pedonale non convince tutti, una parte della carreggiata è stata dipinta con colori molto sgargianti, e poi in oltrarno via alle barriere architettoniche e marciapiedi più larghi in via Mazzetta, piano centro di Firenze. Andiamo alla Rari Nantes di Firenze, la Rari che taglia l'attività agonistica, la sede è stata salvata a nostre spese, ora da soli non andiamo avanti. La storica sede società sportiva di Lungarno Ferrucci presenta il conto e lancia una richiesta aiuto al comune. Il presidente della Rari Nantes Pieri dice: sono 2 anni che i miei appelli finiscono inascoltati, non sono più disposto a sostenere i costi. Così dalle pagine della Nazione. La stessa notizia la ritroviamo anche sul Tirreno di Firenze, salvataggio della sede di Lungarno Ferrucci, la Rari Nantes chiede chi pagherà il conto, la società sportiva ricorda i 13 anni di battaglie e costi umani, economici e legali. E poi calcio storico, un'altra gara senza storia, la finale sarà azzurri rossi perché appunto ieri gli azzurri di Santa Croce hanno battuto i bianchi di Santo Spirito, una battaglia durata soltanto un tempo, è finita 18 cacce e mezzo a 4. Alla sfida decisiva assisterà anche il tennista Flavio Cobolli, che è stato nominato magnifico messere quest'anno. E poi anche sulle pagine della Nazione: calcio storico, si interroga, una valanga di cacce in fotocopia, si infiamma il dibattito sulle regole. Le norme sono giuste, dice l'assessora allo sport Letizia Perini, oggi vince la tattica. Per Gianluca Lapi, lo storico calciante, invece poco calcio, tanto rugby, il gioco ha perso la sua bellezza. E poi appunto la finale, appunto rossi azzurri per il calcio storico. 10 e un minuto, ci fermiamo qua con Newsbox, lasciamo la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo e poi l'agenda eventi luci della ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna domani 9 e 5 minuti. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian, in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura,
3: Community Radio, Community Radio.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti si inaugura l'arena estiva Apriti Cinema alle 21.45 per il ciclo Volti di un secolo Marilyn 100 in proiezione A qualcuno piace caldo di Billy Wilder. Al cinema La Compagnia alle 15, Tullio Kezic, a proposito di me, di Gioia Magrini. Alle 17, L'amore che rimane di Linur Palmason, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 19, Kill Bill, The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino, ovvero i due film di Kill Bill riuniti in un'unica proiezione, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 16, La principessa Mononoke di Hayao Miyazaki in versione originale in giapponese con i sottotitoli in italiano, restaurato alle ore 18.20, Michael di Antoine Fuqua in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano, alle ore 20.45, Diaz non pulire questo sangue di Daniele Vicari, in collegamento video il regista. Allo spazio Alfieri alle 17.05, Romeria il mare dei ricordi alle 19.15, Backrooms alle 21.15, The Sea. Alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, il progetto teatrale di Archivio Z dedicato ad uno dei capolavori della letteratura del Novecento nel 75esimo anniversario della pubblicazione, primo di 3 appuntamenti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 noi non ci saremo, alle 18 Aria in gola, alle 22 Base Luna chiama terra.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 17 tra Rioveggio e Aglio in direzione sud. Sempre in A1 per veicolo fermo in avaria, in calo 2 km la coda tra Valdarno e Incisa Reggello verso nord. Sempre verso Bologna rallentamenti per traffico tra Calenzara e Piombino variante di valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipiri per Mango. Con code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con ripercussioni sul TPL, il traffico privato, per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. La circolazione ferroviaria sarà sospesa nel nodo di Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio. Tutti i provvedimenti ferroviari sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
2: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano. Anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
3: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
1: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda a Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg, di Rekiki il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria alla prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano.
6: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:00 e 19:30, sabato 15:00 e 19:00, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello, verso nord code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. E ancora code a tratti verso Bologna tra Firenze e Scandicci e P1 variante di Valico. Ricordiamo inoltre la chiusura per lavori fino alle 17 del tratto compreso tra Rioveggio e Aglio in direzione sud. In Cipiri un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con ripercussioni sul TPL, il traffico privato, per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale. Ponte Alpino, la circolazione ferroviaria sarà sospesa nel nodo di Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio. Tutti i provvedimenti ferroviari sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

minuto seguente. Forse era meglio quando non ci conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai, cosa hai fatto oggi, tanto tutti in fondo siamo mostri.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi la firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni applaude il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici. Petrolio ridisceso sugli $80 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno Roy Paci e Are Tusca. Il 19 Sean Cooty e Egypt 80. Il 20 Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening Amor Club. E il 21 gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
4: Ma noi non ci saremo. Il Mondiale degli Altri, la trasmissione di Nova Radio in avvicinamento al Mondiale di Calcio 2026, in onda il lunedì alle ore 12.

0: Le 12 e 5 minuti, una buona giornata a tutti e a tutti da Daniele Bianchini. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Ma noi non ci saremo, il nostro spazio dedicato al mondiale di calcio visto dagli occhi di Nova Radio, da questa estate italiana senza il mondiale per i nostri colori, ma con tanti altri colori di tutto il mondo che vorremmo continuare a raccontare. Lo faremo tra l'altro come ogni settimana anche in un momento speciale. Questo lo do in anteprima perché lo uso per dire che oggi non sarà con me, a differenza di tutte le altre puntate, Massimo Cervelli, che ringraziamo comunque di essere stato colonna portante di questa trasmissione fino ad oggi, ma lo faremo recuperando anche Massimo in una puntata speciale che faremo durante la festa dell'Arci all'SMS di Rifredi, dall'1 al 5 di luglio all'SMS di Rifredi, appunto, in cui troveremo un momento all'interno della festa. Poi avrete tutte le specifiche nei prossimi giorni per questa puntata speciale che faremo dal vivo, appunto in diretta dall'SMS di Rifredi, quando ormai il mondiale sarà nel momento topico dell'eliminazione diretta. Per parlare invece della puntata di oggi, la prima a mondiale iniziato, do il ben ritrovato, e lo ringrazio davvero tanto per questa sua disponibilità, a Paolo Serena, che ha detto stampa di Coverciano innanzitutto, ma poi autore anche del podcast dedicato al Brasile del 1970, di cui abbiamo parlato nell'ultima trasmissione, che ringrazio per essere con noi anche quest'oggi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Daniele, un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, dicevamo, è la prima puntata a mondiale iniziato. Oggi, come tutte le altre volte, la dedicheremo ad una nazione, ad una nazionale. Oggi una puntata particolarmente, come dire, sono state tutte interessanti, però anche abbastanza complessa dal punto di vista politico e dell'attualità, perché parleremo di Colombia e lo faremo quindi in un momento storico in cui in Colombia si stanno svolgendo le elezioni. Lo faremo insieme a tanti ospiti e amici che ci aiuteranno a parlare anche di quello che è il contesto in cui la nazionale colombiana va a partecipare a questo mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Però intanto è la prima puntata a mondiale iniziato e non posso non partire, Paolo, da chiederti un po' la tua prima impressione dopo queste 12 partite che abbiamo visto dall'inizio. Ora non so se le hai viste tutte, penso di no, spero tu dorma anche la notte, anzi
1: devo dormire per recuperare, visto la bambina piccola, se no
0: a maggior ragione. Detto questo, abbiamo parlato tanto nei mesi precedenti al mondiale delle controversie, delle novità. Le avevamo viste sui giornali, le avevamo parlate alla radio, adesso le abbiamo viste dal vivo, queste novità e questo format a 48 squadre che ci porta ad un mondiale effettivamente abbastanza nuovo nel suo vestito che viene presentato. Dici qualcosa, la tua impressione, diciamo così, dopo queste prime 12 partite?
1: Al di là del format extra large, 48 squadre, 104 partite, Infantino, che è il presidente della FIFA, ha detto: vogliamo avere tantissime partite che saranno come il Super Bowl. Beh, premettiamo che Germania Curaçao non è stata esattamente come una partita del Super Bowl. Peraltro, secondo me, volere tutte le partite come il Super Bowl vuol dire non avere bene in testa cosa sia il calcio e cosa vogliano gli appassionati di questo sport. Perché vado a, diciamo, a sviscerare un po' quelle che sono le due maggiori innovazioni che abbiamo visto in questo mondiale, che in qualche modo rievocano discipline come il football americano o altri sport più spettacolari. Mettiamolo spettacolari in un senso più teatrale, meno di gioco. Allora, la prima innovazione che tutti avranno potuto vedere nel osservare le partite è il cooling break, che viene imposto a metà del primo tempo e a metà della seconda frazione di gioco, in cui sostanzialmente per 3 minuti la partita si ferma. Ma questo in questo momento anche della stagione non è caldissimo, per cui è sostanzialmente una pausa anche per vendere pubblicità, il che ha portato a notevoli critiche. Secondo me questa innovazione ha anche degli elementi positivi. Non so se concordi con me, Daniele. Il primo, come avevamo ripreso la scorsa puntata con Massimo, cambia anche la dinamica del gioco. Il fatto che le squadre possano ritrovarsi a metà di ogni tempo per discutere col proprio allenatore fra giocatori di quelli che sono gli accorgimenti tattici che devono essere messi in campo, perché magari si soffre in qualche parte, ha degli aspetti positivi, perché anche possono portare a un gioco più vivace appena rimesso il pallone sul terreno di gioco. E secondo me, diciamo, e poi secondo me questo dargli questo termine cooling break è un po' un velare quella che è la vera intenzione, appunto cercare anche di avvicinarsi alle nuove generazioni, perché se il calcio, diciamo, ha lo zoccolo duro dei suoi appassionati che sono molto tradizionalisti, il fatto che le nuove generazioni fatichino a seguire uno sport in cui per 90 minuti e oltre, considerando il recupero, comunque ci sono molte perdite di tempo, il ritmo non è sempre così incalzante, beh, questo cooling break, definiamolo con questo termine, può portare degli aspetti positivi. L'altra novità che secondo me invece è meno positiva rispetto a questa è quella, diciamo, che precede il calcio d'inizio. Se qualcuno di voi avrà visto una partita del mondiale avrà notato che al momento dell'entrata in campo delle squadre, innanzitutto ci sono tantissime persone sul terreno di gioco. Se prima erano veramente, si potevano contare, non dico sulle dita di una mano, ma quasi, perché c'erano pochi ragazzi a tenere le bandiere e il cameraman, ora ce ne sono tantissime perché le bandiere delle due squadre che andranno a giocare sono enormi e occupano quasi la totalità del terreno di gioco. Cioè, il cerchio di centrocampo è coperto da un altro telone che raffigura il logo della manifestazione.
0: A momenti, se uno si collega quando è già tutto schierato, sembra quasi che siano, no, quelle proiezioni fatte a livello elettronico, invece no, sono proprio bandiere vere.
1: Sono bandiere, esatto,
0: no,
1: esatto.
0: No, perché a volte ci sono questi giochi, no, anche soprattutto fatti per gli sponsor, di far comparire le scritte magari sul campo, no, in modo che sembri ci sia qualcosa, invece no, ci sono davvero, cioè viene occupato da persone e oggetti e bandiere in maniera totale.
1: E per avere una, diciamo, visione dall'alto così pulita, per cui le bandiere si aprono e si chiudono contemporaneamente, un lavoro eccezionale, questo va riconosciuto, però servono moltissime persone. Detto questo, crea un po' di confusione e soprattutto il momento in cui che è stato cambiato per questi mondiali degli inni nazionali, per cui le due squadre non ci saranno più solo gli 11 titolari per squadra, diciamo divisi solo dagli arbitri e dagli assistenti, ma tutti i componenti titolari e componenti della panchina saranno intorno al cerchio di centrocampo per cantare gli inni nazionali, il che, a mio modo di vedere, da un punto di vista visivo proprio crea un problema, perché non si riesce più nemmeno a vedere in maniera accurata i giocatori che, trasportati dall'emozione, cantano il proprio inno nazionale, ma soprattutto si è andata a toccare quella che è una liturgia. Il calcio alla fine è una cerimonia laica, per cui tutto ciò che precede il calcio d'inizio serve anche per immettersi nell'atmosfera, e toccare questa liturgia secondo me è stato un po' azzardato.
0: Io non so se è vero, ma ho letto un articolo e tutto questo sarebbe nato da un'intuizione che Alessandro Del Piero avrebbe detto a Infantino. Io non so se queste sono le cose che ci piace raccontare in Italia, perché non ci siamo, ma si vuole comunque mettere le firme su qualcosa.
1: Sembra vero, però sembra vero. Peraltro, durante una cena informale, cioè un colloquio informale fra i due, Del Piero probabilmente, non sappiamo come sia nato il discorso, potrebbe averla buttata anche là: ma cosa ne pensi, caro presidente, se noi andassimo anziché solo gli 11 titolari a mettere tutti i giocatori, compresi i componenti della panchina, a cantare l'inno? Magari è stata così, dicono quelli bravi, una butade messa lì, e poi è diventata concretezza. Ma ripeto, ho molti, cioè, dubbi, grandi perplessità su ciò che è stato messo in essere in questo mondiale.
0: Questo per quanto riguarda, diciamo, il colore e la cornice, che comunque è davvero cambiata tantissimo rispetto a quello che siamo abituati noi e a quella liturgia laica, come dicevi te, che è un po' quello che si porta del calcio, almeno come siamo abituati a vederlo in Italia, ma direi in Europa in generale. Questo è un aspetto che va a prendere tantissimo dal basket NBA, dall'NFL, l'NFL che poi è di fatto il contenitore all'interno del quale, volenti o nolenti, questi mondiali si stanno giocando, perché gli stadi e le strutture sono realizzate e pensate per quegli eventi, come dicevi te, ad esempio il Super Bowl è l'esempio massimo, ma in generale le partite di football americano.
1: Se noi abbiamo visto la prima partita, la gara inaugurale di questo mondiale, siamo stati proiettati dentro quell'atmosfera magica dello stadio Azteca di Città del Messico, che è stato cornice del gol più bello di tutti i tempi, Maradona che scarta tutta la squadra dell'Inghilterra, è stata cornice della partita del secolo, Italia-Germania Ovest 4-3 del 1970, e anche della partita inaugurale di questo mondiale del 2026. Quindi siamo passati da una cornice che mette i brividi per gli appassionati di calcio, perché rappresenta veramente l'evoluzione e la storia di questo sport. Siamo passati a delle infrastrutture statunitensi che sono sostanzialmente gli stadi dove si giocano le partite di football americano, riadattate per il calcio, il che secondo me si nota. Cioè, se noi andiamo a vedere, anche perché fateci caso, la regia internazionale, quando vengono trasmesse le partite di un mondiale, ma anche questo a livello europeo, a livello UEFA, quindi ad esempio con le partite della Champions League, la regia internazionale, dicevo, ha una visione di telecamera molto più ampia rispetto alla Serie A, in cui le immagini sono più ristrette, per cui questo è un aspetto molto positivo, perché ci permette di vedere sia il contesto tattico, ma anche la cornice, diciamo, di colore di pubblico. Per cui voi fateci caso che in queste partite, quelle che si giocano negli Stati Uniti, il pubblico, essendo magari lo stadio di football americano, dovendo stare il pubblico un po' più dietro, chiamiamole i pali, dove i giocatori devono centrare con la palla ovale, ecco, tutto questo fa sì che i tifosi non siano proprio a ridosso delle porte. Non mi trova molto, diciamo, il mio gradimento non lo trova.
0: Cioè, tutto il tuo sogno è vedere un mondiale in Inghilterra, insomma.
1: Sì,
0: anche se poi anche in Inghilterra gli ultimi stati fatti un po' hanno tradito un po' la tradizione, perché l'Emirates, per esempio, dell'Arsenal, ha questo aspetto un po' più europeo.
1: È vero,
0: però il resto, purtroppo possiamo dirlo.
1: Come lo stadio del West Ham, che è lo stadio olimpico di Londra,
0: esatto.
1: Il pubblico è un pochino più lontano. Mentre ad esempio lo stadio dove ha giocato il Canada sua prima partita è uno stadio, quello di calcio, si nota.
0: Quella partita che avremmo dovuto giocare noi.
1: Dovevamo esserci noi, ai noi c'era la Bosnia, complimenti a loro però, assolutamente,
0: sì.
1: Fatto un'ottima figura
0: tra
1: la
0: l'altro,
1: Bosnia,
0: sì.
1: E lì il pubblico si vedeva che era proprio a ridosso del campo. Un altro impatto,
0: certo, tutt'altro impatto, è vero, hai ragione. Questo è un aspetto al quale sicuramente faremo caso sempre di più, anche perché saranno moltissime le partite in percentuale che si giocheranno negli Stati Uniti rispetto appunto a quelle sia in Canada che in Messico, e poi le partite, insomma, quelle che contano poi alla fine saranno quasi tutte negli Stati Uniti. A proposito di questo, prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione sul tema della Colombia, ti chiedo anche un aspetto più legato al calcio giocato, se c'è qualche sorpresa positiva o negativa che ti ha colpito in queste prime partite, anche se è molto presto ovviamente, insomma, per dare giudizi.
1: Premettendo che sul Brasile torneremo a fine puntata.
0: Sì, te a regola, l'ultima volta eri l'ospite sul Brasile, quindi su questo poi qualcosa devo chiedere, anche se oggi esci un po' da questo contesto. Comunque ho letto tantissimi italiani saranno per il Brasile, non so se questa cosa di Ancelotti davvero che avvicina, però
1: ci sono tantissimi
0: italiani.
1: Tifosi del Milan probabilmente,
0: forse
1: in Italia.
0: Sì.
1: E, perché di solito almeno noi fiorentini, uso il noi, siamo soliti tifare Argentina anziché il Brasile. dire. Comunque, diciamo, se sulle prime partite di questo mondiale, quelle che hanno maggiormente impressionato in positivo sono state sicuramente il Marocco, che ha giocato un'ottima partita con il Brasile, mettendo sotto i verde oro per tutto un tempo, e il Giappone e la Corea. Allora, io credo che per gli addetti ai lavori queste due nazionali asiatiche non siano più una sorpresa. Il Giappone, gli ultimi due mondiali, è arrivato veramente a poco poco dall'arrivare in fondo alla manifestazione. Pensate, 4 anni fa superò il girone che comprendeva sia Germania che Spagna, quindi due grandi favorite per la vittoria finale, e uscì agli ottavi di finale soltanto ai rigori con la Croazia, che poi è arrivata terza in quella manifestazione. Ieri il Giappone è esordito nel suo mondiale con un bel 2-2 contro i Paesi Bassi, impressionando molto. Sono una squadra ottimamente organizzata, peccano forse un po' in fisicità, ma nonostante questo hanno trovato la rete del definitivo 2-2 su colpo di testa, quindi sì. Sul gioco aereo si fanno valere.
0: C'è un po' quel ragionamento che quando si prepara, no, a livello giornalistico, non sportivo nel nostro caso, quindi con poca competenza, lo dico subito, però tendendo a guardare le favorite, si cerca di fare quel ragionamento da figurine, cioè nel senso che comunque conosciamo i singoli giocatori, li mettiamo in un ipotetico 11 titolare, e quindi laddove ci sono giocatori di valore, famosi anche per noi, si dà per scontato che quella formazione sia di valore. In realtà poi il bello delle nazionali, e quindi anche dell'organizzazione che c'è dietro il lavoro di una nazionale, è quell'aspetto moltiplicatore, no? Di mettere insieme giocatori che magari non sono già di per sé delle superstar del calcio mondiale, ma che nel contesto nazionale riescono a rendere in maniera molto più alta rispetto a quello che noi possiamo immaginarci. Noi intendo, diciamo, quelli non competenti. Te, che invece sei molto più competente da questo punto di vista, si va anche da un punto di vista storico a capire quali sono quelle nazionali, come dicevi te, che negli anni hanno già lavorato molto bene, e il Giappone è probabilmente una di queste.
1: E poi c'è
0: cioè, per me il Giappone era Kamada, perché ha giocato nella Lazio, ma non era una superstar della Lazio, e poi in realtà nel Crystal Palace negli ultimi anni, insomma, noi da Fiorentina sappiamo bene anche, insomma, il valore del Crystal Palace, però non stiamo parlando, no, delle superstar della Francia o della Spagna. Però detto questo, in realtà poi quella nazionale riesce a trovare sempre degli ottimi risultati.
1: Questo mi dà il là anche per un ragionamento più ampio, Daniele, perché spesso tendiamo a, come hai detto te, a cercare di vedere 11 titolari, il possibile 11 titolari, e vedere dalle figurine, fra virgolette, quali possano essere grandi protagonisti per ogni nazionale. Il che però ci porta a focalizzarci anche su quelli che sono i calciatori che noi conosciamo, perché magari hanno calcato i campi della Serie A, o magari chi è un pochino più dentro è più appassionato magari di Premier League, il campionato, certo, inglese, che è il campionato maggiore, principale, non solo in Europa ma in tutto il mondo. In realtà poi i mercati calcistici vengono fatti anche molto per aree. Ad esempio, nel campionato tedesco spesso si va a pescare calciatori dal Giappone e dalla Corea del Sud, cosa che non avviene invece, ad esempio, in Italia. È difficile importare calciatori di qualità che vengano dall'estremo oriente. Ci si, magari siamo i nostri scout sono molto più improntati sul cercare giocatori che vengano dal Sud America o dall'Africa, per cui tipo in realtà i calciatori di qualità che vengono da Giappone e Corea del Sud, per magari un addetto ai lavori tedesco, è molto più possibile che loro pensino: ok, questa è veramente una squadra che può arrivare in fondo.
0: Ok, tra le squadre sicuramente più attese c'è anche la Colombia, che ha una sua storia molto interessante a livello di mondiali. Noi, per entrare nel vivo, abbiamo raccolto un'intervista a Diego Cubillos, che è un rappresentante della comunità colombiana, ma fiorentino ormai da adozione da tantissimi anni, nonché calciatore che ha calcato tantissimi campi sportivi con grandi risultati, un attaccante con numeri impressionanti in vari campi. Squadre del calcio dilettanti o comunque vicino al limite, insomma, dei professionisti. Lo abbiamo intervistato insieme a Massimo Cervelli qualche giorno fa, sentiamo il suo contributo e poi entriamo nel vivo, appunto, in questa puntata proprio sulla Colombia. In questa puntata parliamo di Colombia, come abbiamo già detto. Massimo, ci aiuti a entrare un po' nel vivo di quello che è il mondiale per la Colombia, che è una nazionale di cui molto ne abbiamo sentito parlare, anche perché tantissimi calciatori colombiani hanno avuto la loro carriera in Italia. Uno di questi, tra l'altro, sarà il nostro ospite, perché tra poco vi presenteremo chi sarà l'ospite con cui parleremo oggi di Colombia.
2: Esatto, abbiamo la fortuna di parlare con un calciatore vero, reale, che conosce bene. No, la Colombia è una potenza del calcio sudamericano, è una nazionale che ha degli obiettivi seri. L'allenatore è Néstor Lorenzo, il loro nome sono conosciuti, diciamo, come soprannome, come i Cafeteros, no? Per la produzione che la Colombia ha. C'è una bandiera del calcio colombiano, che è James Rodriguez, o James Rodriguez, penso sia, ce lo spiega il nostro ospite, e credo che l'obiettivo che abbia la Colombia sia entrare nelle prime otto. Devo dire che c'è due stelle: la prima è Luis Diaz del Bayern Monaco, ex Liverpool, poi c'è Rios del Benfica, un attaccante, il primo, un centrocampista, il secondo, ma ci sono delle grossissime individualità come Muñoz, che ha vinto la Conference nel Crystal Palace, Córdoba, il giovane Puerta. Il dubbio, ed è anche la prima domanda da un punto di vista tecnico che faccio a Diego, al nostro ospite, è se non sia troppo vecchia in alcuni ruoli, visto che con il Mondiale a 48 squadre c'è una partita in più. Chi arriva in fondo farà otto partite, e le partite accorciate richiedono tantissima intensità.
0: Il nostro ospite, appunto, è Diego Cubillos, che ringraziamo per essere con noi oggi. Ciao Diego.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Hai sentito quello che ha detto Massimo?
3: Sì, ho sentito benissimo, secondo me pienamente ragione. Ci aspettiamo un po' dalla nazionale che il girone lo passi, ma che possa andare il più avanti possibile, come l'ultimo mondiale, diciamo, che abbiamo disputato.
0: Quindi questa idea della nazionale un po' troppo, diciamo, anziana su certi ruoli non pensi sia un problema?
3: No, diciamo che è un buon mix tra giovani. Abbiamo un'età media, sì, alta, perché abbiamo un'età media di 30 anni tra i giovani e i grandi, però abbiamo grosse individualità. Ovviamente il popolo un po' spesso, no, abbiamo bisogno di quei giocatori simbolo che ci portano anche le persone, ci portano a sognare anche in modo sportivo. Quindi vediamo come reagiranno. Ci vorrà sicuramente l'esperienza dei vecchi, ma ci vorrà anche proprio gli attributi fisici dei giovani. Quindi spero che sia un buon mix per il nostro allenatore.
0: Oltre ai nomi più famosi, pensi ci sia qualcuno dei giocatori che ha citato Massimo e potrebbe essere un po' la sorpresa di questo mondiale per la Colombia?
3: Ma sì, abbiamo comunque davanti Diaz, che comunque non con legione Bayern Monaco, ma l'altro, che secondo me piano piano verrà fuori. Abbiamo qualche attaccante molto giovane che secondo me, in base alle partite, sarà caldo, quindi avranno spazio. Quello che abbiamo, sono che comunque hanno una fibra molto leggera, quindi si spera anche che a qualcuno possa dare fastidio il caldo e possiamo approfittare ovviamente dei ritmi, perché magari tecnicamente qualcuno ancora non ha molta esperienza a livello internazionale, però abbiamo Lokomi, insomma, abbiamo Gerson Mina, quindi
2: Sì.
3: insomma
2: I
3: speriamo che possano far crescere i giovani.
2: centrali difensivi sono della Serie A, Lukumi e Jerry
3: Infatti
2: Mina.
3: abbiamo una buona base, ecco, tra James, Luis Diaz, i due centrali, insomma, secondo me Muñoz, Arias, che è tanti anni che è nazionale, quindi insomma speriamo che quei 6-7 nuovi giovani possano crescere il prima possibile.
2: L'aspettativa è ripetere il 2014, no?
3: È
2: Che
3: migliorarsi,
2: è
3: l'obiettivo
2: migliorarsi.
3: penso di ogni giocatore è migliorarsi anno dopo anno e cercare di fare un salto sempre più in avanti, quindi spero che la nostra nazionale possa arrivare anche, perché no, semifinale, poi alla fine devi sognare, perché
2: no, quello sogni... certo
0: il mondiale è un sogno che noi purtroppo quest'anno per la terza volta consecutiva non potremo avere. Ti volevo chiedere anche un po', insomma, a livello tuo, te tanti anni che stai in Italia, che frequenti il mondo del calcio italiano, toscano e non soltanto, come hai vissuto, insomma, questo tuo questa tua convivenza tra Italia e Colombia, diciamo così, come passione, come cuore, come colori da amare?
3: Beh, diciamo che comunque, essendo stato praticamente adottato, diciamo, da Firenze, dall'Italia, quindi tifo anche Italia, quindi quando ovviamente la Colombia non può partecipare agli europei tifo Italia, quando comunque c'è il mondiale tifo entrambi, finché ovviamente una delle due magari non esca, è tutto, ovviamente la Colombia è il mio cuore, è il mio sangue, l'Italia però è dove vivo, quindi dove è nata mia figlia, tutto quanto, quindi diciamo sono come due nazionali di casa. L'ho vissuta male perché vedo i giovani, vedo il calcio e comunque piano piano con l'italiano sta perdendo tanto e non stanno venendo fuori tanti ragazzi proprio italiani, quindi lo vivi non bene ovviamente, anche perché è una situazione anche a livello economico che va a toccare il paese, quindi non è solo il fatto di un mondiale ma è tutto ciò che ci gira intorno.
2: Senti Diego, a quanti anni sei arrivato te in Italia?
3: Io sono arrivato nel 93, avevo 8-9 anni e diciamo che grazie al calcio ho un provino fatto a caso mentre camminavo con mio padre, poi mi ha dato la possibilità di rimanere qui in Italia stabile per 30 anni, ora ho 40 anni, quindi
2: ho 32 anni. E hai visto crescere la comunità colombiana a Firenze? Come...
3: L'ho vista crescere, la cosa che mi rende orgoglioso è che non si sente quasi mai magari colombiani che fanno casino, che creano problemi, quindi un'integrazione buona, positiva, un'integrazione che piano piano poi sta portando a far conoscere anche non solo quella parte che noi tutti conosciamo e che si parla magari più spesso della Colombia, ma tutto ciò che di bello ha, dai colori, dai balli, dal cibo, dai vestiti, dalle sorrisi delle persone, dal modo di essere sempre allegri e festaioli, diciamo. Quindi sono molto contento di questi 30 anni, aver visto le associazioni sono nate proprio colombiane e fanno parte del territorio, quindi è un orgoglio immenso.
0: Caratteristiche riporterete anche in questo mondiale, vi ritroverete per vedere le partite insieme?
3: Sì, noi tutti gli anni diciamo diventiamo una piccola grande famiglia, che basta una maglia, basta sapere se è colombiano, non importa la zona né dove, ma diciamo che sosteniamo tutto il paese, anche nonostante ora c'è stato le elezioni, quindi anche quello ci accomuna, ne parliamo nonostante siamo lontani dal paese, però sì, ci ritroveremo sicuramente, magari credo che uno dei luoghi può essere L'Avana, come era il Fiorino, però tanti posti che poi andremo tutti con la maglietta a fare un po' di casino a sostenere la nazionale.
0: Cose che noi sentiamo dire ormai tutte le puntate, sì. Che ci mancherà un po' Massimo, però vabbè.
2: Sicuramente.
3: Speriamo di ritornare presto con l'Italia e mettere la maglia dell'Italia.
2: E ci parlavi a proposito delle tradizioni popolari colombiane, di un appuntamento che avrete in Piazza Santa Croce, utilizziamo la radio per descriverlo.
3: Certo, è un torneo diciamo ideato sui gonfaloni di Firenze, sono 16 squadre, si giocherà a calcio, abbiamo fatto due piazze fiorentine, sono Piazza Calcio e Piazza Lia della Costa, dove ogni gonfalone di ogni colore, i quattro gonfaloni, si sono sfidati con intorno laboratori per bambini, dove stiamo spiegando un po' di storia fiorentina. All'interno abbiamo inserito i balli popolari colombiani, dove le ragazze di questa associazione verranno in Santa Croce e faranno delle dimostrazioni con i vestiti tipici colombiani. Quindi è poco per unire, diciamo, il fatto che io sono il presidente di questa associazione, si chiama Draghi di Santo Spirito, con la parte della mia terra Colombia, quindi aggregare queste due popolazioni, visto che comunque viviamo in Italia e cerchiamo di portare qualcosa di bello. E succederà il 21 di giugno in Santa Croce, nel campo del calcio storico, si disputeranno le fasi finali del torneo di calcetto e in più cercheremo di dare un po' più di colore e di balli all'evento.
0: Senti, ti voglio chiedere anche un'altra cosa, intanto complimenti per questa bella iniziativa di cui abbiamo dato volentieri spazio. Te hai in qualche modo bazzicato, come si suol dire, il pallone da tanti anni. Si è parlato tanto in questi mesi di quello che è mancato al movimento italiano per poter tornare ad avere grandi risultati. Dal tuo punto di vista privilegiato, di chi lo ha vissuto da dentro e continua a viverlo da dentro, in quel mondo dei dilettanti che in realtà non è così scollegato magari da quello che poi invece succede nei professionisti, qual è l'idea che ti sei fatto?
3: Ma senti, io mi sono fatto un po' un'idea, nel senso che il calcio italiano da sempre è un po' molto particolare, è un mondo fatto di procuratori, fatto più di allenatori che vogliono arrivare, ma, o di direttori che vogliono pensare all'annata. Io penso che vanno fatte crescere i giovani, bisogna avere coraggio di farli giocare. Abbiamo anche, secondo me, un problema in Italia di stampa, perché vogliamo avere già i giocatori pronti, vogliamo sempre, siamo pronti ogni domenica a criticare o a trovare, diciamo, la parte che fa notizia, no? Mentre da altre parti magari non c'è tutta questa pressione, nonostante tutto vengano fuori tantissimi giovani. È normale che, secondo me, ci vorrà un po' di tempo e ci bisognerà che tanti allenatori di tante società abbiano coraggio, non solo nel prendere giocatori pagati stramilioni, stranieri, che possono avere 17, 16, 18 anni, ma avere coraggio e dare tempo a questi ragazzi, anche se ci saranno anni dove magari la qualità non può essere eccelsa, però va fatto tutto un lavoro dal basso, dove bisogna credere nei ragazzi, farli giocare e vedere piano piano come possono crescere. Non si può pretendere che una, due, tre partite trovi il fenomeno, ne capitano uno ogni tanto. Il calcio è cambiato, le scuole sono cambiate, quindi anche la mentalità dei ragazzi sono cambiate, ci sono cellulari, prima non c'erano, c'è tante distrazioni, quindi secondo me bisogna anche un po' a livello giornalistico dare un po' più di respiro a questi ragazzi, che ora hanno molte più distrazioni, quindi non, prima si pensava solo a quello, voglio arrivare, voglio giocare, pensavo a giocare 10-12 ore, ora fai l'allenamento, poi vai a casa, Instagram, Facebook, social, quindi c'è tanto altro, non è solo quello, a volte basta un'annata e i giocatori vengono definiti come fenomeni e poi per i prossimi 4 anni fanno poco, vengono strapagati fin dall'inizio, quindi insomma è proprio un movimento un po' che deve cambiare.
0: Vedremo se questa sarà la strada che riusciremo anche ad invertire. L'ultima domanda ti volevo fare, e chiaramente quella facciamo un po' a tutti: chi vincerà il mondiale secondo Diego Cubillos?
3: Colombia.
2: Bravo, Diego. se no, cosa si comincia a fare a giocare?
3: Se no, che si sogna fare? Ha vinto la Grecia in Europeo, allora la Colombia può vincere.
0: Assolutamente.
3: I cammini sono strani, lo sai meglio di me. A volte bisogna vedere gli incontri dopo nei sorteggi, chi ti capita, quindi la vita è strana.
0: E allora torniamo in onda dopo aver sentito Diego Cubillos. Paolo, aiutami un po' a, non dico decifrare quello che ha detto, perché Diego è stato chiarissimo e ovviamente da tifoso anche porta la sua squadra in fondo a questo percorso. Ce la può fare davvero la Colombia? Raccontaci un po' com'è questo mondiale per la Colombia, che inizierà tra un paio di giorni, se non sbaglio.
1: La domanda è: i cafeteros, come vengono soprannominati, ce l'ha detto anche Massimo a inizio collegamento, sono pronti a spiccare il volo? La Colombia arriva a questa manifestazione, è il suo settimo mondiale e il massimo risultato raggiunto sono stati i quarti di finale ottenuti nel 2014. Allora il giocatore simbolo di quella nazionale colombiana era James Rodriguez, che ritroveremo anche in questo torneo, giocatore che dopo un passato glorioso fra Real Madrid e Bayern Monaco attualmente milita negli Stati Uniti a Minnesota ed è comunque sempre uno dei punti di riferimento della nazionale. Sicuramente, come è stato detto, Luis Diaz, l'ala del Bayern Monaco, è il giocatore di talento maggiore ed è anche uno dei calciatori con l'uno contro uno più imprevedibile in tutto il panorama mondiale. Davanti sono forti, dietro hanno comunque una buona retroguardia, Lucumi, Davinson Sanchez, e potrebbero fare bene. Allora la questione è: il girone in cui si ritrovano, ovvero il gruppo K, che comprende anche Portogallo, Congo e Uzbekistan, è in realtà un girone che appare quasi delineato, forse il più delineato di tutto il torneo, ovvero, mi vado a spiegare meglio, il Portogallo parte con grandi favori del pronostico per la vittoria di questo raggruppamento, un gradino sotto la Colombia, e poi io metterei un po' ancora più arretrato il Congo in questa lista di partenza, e poi l'Uzbekistan allenato da Cannavaro. La questione non è di poco conto, perché se andiamo ad analizzare i possibili incroci ai sedicesimi che saranno determinanti, la prima del gruppo K, il girone della Colombia, andrà a incrociare una terza, mentre la seconda di questo girone andrà a incrociare la seconda del girone L, che è lo stesso girone che comprende anche Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama. La difficoltà per la Colombia, nel caso arrivasse secondo, sarebbe proprio quella di incrociare in una partita a eliminazione diretta una big europea come l'Inghilterra o la Croazia. Tra l'altro Inghilterra, che è stata l'ultima carnefice dei cafeteros, infatti nel 2018 la Colombia, dopo un ottimo girone eliminatorio in cui concluse il girone con 6 punti, con 2 successi, venne eliminata agli ottavi proprio dagli inglesi ai calci di rigore. Eventualmente un terzo posto nel giro, sempre nello stesso girone K, da parte della Colombia renderebbe il tutto ancora più complicato, perché la Colombia andrebbe a incrociare non la seconda ma addirittura la prima del girone L, che è sempre, ripetiamo, quello che comprende anche Inghilterra e Croazia. Per cui il rischio forte per la Colombia è di trovarsi subito nella strada a eliminazione diretta un avversario di grande livello. Il percorso che hanno effettuato i colombiani fino a questo momento nel girone di qualificazione CONMEBOL è stato un girone sicuramente tortuoso, non lineare, però li ha condotti alla qualificazione diretta senza passare dagli spareggi. Tra l'altro quello è stato un girone dominato dall'Argentina, qualificata nettamente come prima del raggruppamento unico che comprende tutte e 10 le nazionali CONMEBOL, mentre dietro l'Albiceleste c'era grande equilibrio. Pensate che l'Ecuador è arrivato a quota 29 punti in 18 partite e a quota 28 si sono ritrovate ben 4 squadre allo stesso livello, ovvero Colombia, Uruguay, Brasile e Paraguay.
0: E allora noi dovremmo avere anche con noi ospiti, due ospiti per parlare di Colombia, appunto, e sono Manfredi Losauro, che dovrebbe essere collegato con noi, e Fabio Cuttica, che ringraziamo per essere insieme a noi quest'oggi. Spero che ci stiate sentendo. Ciao Fabio, ciao Manfredi. Non li sentiamo, non so se sono loro che non sentono noi o noi che non sentiamo loro. Cerchiamo di recuperarli in qualche modo, vediamo un attimo se riusciamo a metterci in collegamento, cioè siamo in collegamento perché ci vediamo ma non riusciamo a sentirci, quindi questo non so come possiamo risolverla. Vediamo un attimo, Fabio vedo che ha l'audio spento, ma però vedo, mi sa che non ci sta sentendo proprio. E, due ospiti con i quali poter parlare appunto anche di quello un po' il contesto della Colombia. Ci fermiamo un attimo, magari cerchiamo di risolvere questo problema e poi torniamo in onda.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori il tratto tra Rio Viggio e Aglio fino alle 17. Sempre in direzione Roma, 3 km di coda per incidente tra Calenzano e Firenze Scandicci. Per traffico intenso, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 12.46, siamo riusciti a ritrovare i nostri due ospiti e che ringrazio per essere con noi. Fabio Cuttica, intanto grazie mille. Fabio, ci senti?
1: Sì,
0: eccoci,
1: sento...
0: perfetto, ottimo, ottimo.
1: Chiaro e forte.
0: Grazie intanto di essere con noi. E Manfredi Losauro, ciao Manfredi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: E allora, ben ritrovati, visto che vi ritrovate anche voi due, mi sembra di capire, anche se soltanto telefonicamente in questa trasmissione, sicuramente un po' particolare anche per Nova Radio, in cui abbiamo già sentito parlare un po' di Colombia più dall'aspetto calcistico che altro. Ora, in realtà forse siete entrambi anche appassionati di calcio, ma noi vi vogliamo oggi avere qua con noi per parlare un po' di quello che è il contesto colombiano che porta questa nazionale a questi particolari mondiali. In questa puntata ancora non abbiamo detto la parola Trump, che in realtà è uscita in tutte le puntate, perché è evidente che il fatto dei mondiali negli Stati Uniti abbia quest'anno portato ad avere tutta una serie di situazioni particolarissime per tantissime nazionali. Forse non è da meno la Colombia, che addirittura vivrà questo mondiale nel periodo elettorale. Fabio, ti chiedo un po' di raccontarci, visto che te sei italiano ma praticamente ormai adottato dalla Colombia da tanti anni per la tua professione di documentarista, giornalista, fotografo, qual è il clima che si respirava in Colombia, sia dal punto di vista evidentemente delle elezioni, che forse è più importante di quello del mondiale, ti chiedo.
1: Allora, dico, per fortuna mi trovo qua in questo periodo, non sono in Colombia, visto e considerato come si sta mettendo il panorama elettorale per quanto riguarda queste elezioni che ci saranno il 25 giugno, che sarà tra questi due candidati, Iván Cepeda e Del Estrella. Perciò dico, sono qui perché i risultati sembra insomma, però i sondaggi in Colombia sono un po' trovano il tempo che trovano, che le possibilità che ripetere un fenomeno come Milei o come Bukele in Colombia ci siano, siano abbastanza probabili, ecco, per quello dicevo per fortuna mi trovo qua in Italia in questo momento. Perciò si vive un clima di, da una parte, preoccupazione, chiaramente dell'altro 50% della gente che andrà a votare e che voteranno sicuramente per Del Estrella, come un momento di gioia probabilmente. Perciò è molto polarizzata la situazione, il rosso contro il nero, insomma la sinistra contro la destra, eccetera eccetera. Probabilmente mai nella storia della Colombia è stato così forte la polarizzazione di un paese davanti e prima di andare a votare per un presidente che dovrà governare il paese per 4 anni. Perciò il mondiale si incomincerà a parlare da giovedì al venerdì, no, giovedì all'alba, e perciò magari cambierà un po', la gente si emozionerà anche per altre cose, non solo per questo che sta accadendo a livello elettorale, politico in Colombia.
0: Uno dei tifosi sicuramente in Italia della Colombia sarà Manfredi Losauro, che è vicepresidente dell'Arci di Firenze, che però non soltanto insomma, ha avuto le sue esperienze professionali in Colombia, ma da tanti anni anche proprio come Arci di Firenze portiamo avanti una serie di progetti proprio in quel paese. E ho detto bene che tu sei uno dei tifosi per la Colombia in Italia.
2: Sì, sicuramente tiferò per la Colombia, anche perché non è rimasto molto altro vista la deludente prova dell'Italia. Come diceva Fabio, i mondiali in parte sono già entrati anche nello scenario elettorale, perché un tribunale elettorale ha imposto a Della Espreglia, che ricordo ha vissuto anche a Firenze fino a pochi mesi fa, che è un personaggio grottesco, addirittura forse anche più di Milei, ha imposto di non usare la camisetta della selezione, ovvero la maglia ufficiale della selezione della nazionale colombiana, che ovviamente la utilizzava in maniera propagandistica, e tutti i suoi seguaci ormai utilizzano la maglietta della nazionale come simbolo di riconoscimento. Quindi evidentemente è riuscito anche a prendere, ora non dico sulla scorza di Forza Italia dei tempi, però unire questa passione popolare, che in Colombia è molto molto forte. Narrano le leggende che nel 93 per le qualificazioni mondiali USA 94, quando si giocò Argentina-Colombia al Monumental di Buenos Aires, e la Colombia vinse contro i nemici storici che sono l'Argentina per 5-0 in casa dell'Argentina. Addirittura i festeggiamenti avevano coinvolto l'esercito e la guerriglia insieme. Quindi evidentemente è un sentimento che unisce molto. Sfruttato su tematiche elettorali, evidentemente rischia di portare al vantaggio della Spreglia ancora maggiore rispetto a Ivan Cepeda, che è una persona molto più corretta e molto più onesta nel gestire le dinamiche politiche elettorali. Purtroppo viene dopo anni di governo del centro-sinistra, della sinistra in Colombia, è stato il primo governo progressista nella storia della Colombia, quello di Gustavo Petro, che però non ha raggiunto quella fascia totale.

0: anche in Colombia, questo bisogna anche, profitto per dirlo.
1: E per quanto riguarda, sicuramente era... per giocare nella selezione.
0: Sì, usai i capelli lunghi tipo argentino, bravo, bravo, un centrocampista criterioso di questa una volta. Per quanto riguarda poi, no, chiaramente Colombia gioca tra il Messico e gli Stati Uniti, penso che le due partite giochi in Messico e poi quella col Portogallo, però chiaramente... per giocare Colombia negli Stati Uniti giocherà da squadra locale, cioè a Miami sarà locale e in qualunque stadio vada negli Stati Uniti e anche in Canada sarà locale, cioè i milioni di colombiani che abitano legal o illegalmente negli Stati Uniti sicuramente vedere, stare vicino alla selezione, animare la selezione e renderà un mondiale in cui Colombia si sentirà come giocare in casa, insomma. Miami lo chiamano il quartiere più grande di Barranquilla. Barranquilla è una città importante sulla costa colombiana dove tanti colombiani si sono trasferiti poi negli anni a Miami, perciò si sentirà come giocare in casa, per non parlare poi a New York, a Dallas, eccetera eccetera. Un mondiale, perciò questa situazione di Trump e queste sue leggi o queste sue situazioni per quanto riguarda i migranti passano in secondo piano per quanto riguarda la tifoseria o il fatto che il mondiale è negli Stati Uniti. Questo è sacrosanto e quello secondo me è una cosa che succede in tutta America Latina, cioè c'è il mondiale. E il paese, chi più, chi meno, chi si ferma per la selezione, per appoggiare la selezione. Perciò in questo momento sì, elezioni e mondiale, la speranza che Colombia, che là tutti i sogni, una cosa straordinaria, non so se straordinaria, però pensano che Colombia possa vincere un mondiale.
1: tutte le volte succede, però Fabio.
0: Tutte le volte succede. Adesso senza
1: il realismo
0: così,
1: magico,
0: il realismo magico, perciò stanno là e poi un paese, poi quell'episodio di cui parlava anche Manfredi, quel 5-0 è stato sì chiaro, è stato il giorno in cui sono abbracciati i paramilitari, FARC, esercito eccetera, però è stato uno dei giorni con più alto numero di omicidi in Colombia, di festeggiamenti, insomma, non so cosa potrebbe succedere, non so cosa potrebbe succedere una Colombia che vinca un mondiale a livello proprio di sicurezza.
2: Forse per ordine pubblico qualcuno potrebbe metterci una manina sopra per evitare che questo accada.
0: Sicuramente volta, scommetto che se Colombia arriva a semifinale o finale non ci si potrà vendere alcol da almeno 3 giorni prima, sicuramente. Come
1: anche per il Sudafrica era così, ti ricordi che al mondiale Sudafrica non si poteva vendere alcol il giorno della partita, cioè, da nessuna parte.
0: Giorni, esatto, perché
1: toccava fare sport i giorni prima.
0: Cosa che la legge che si chiama legge secca, nel senso che non puoi comprare, non acqua sì, però tutto quello che contiene alcol succede anche quando si vota, cioè si vota domenica, perciò già da venerdì sera alle 6 fino a lunedì mattina non si può vendere alcol da nessuna parte, comprare o vendere alcol da nessuna parte.
2: Un'ultima domanda prima di salutarvi e ringraziarvi chiaramente della disponibilità per oggi: la comunità colombiana in Italia non so quanto sia, insomma, come sia distribuita nelle varie città italiane, immagino le grandi città comunque ci siano comunità abbastanza numerose, si ha notizie su come si organizzeranno per vedere queste partite, per seguire il mondiale?
0: Vabbè, io sono a Roma, sono da poco arrivato, mi devo organizzare, il problema è che la partita è alle 4 di mattino se non sbaglio, perciò è un po' trovare dei posti così, però chiaramente ho notato comunque così che la comunità latina in Italia, a Roma parlo, che il posto dove vengo ogni 6 mesi, una o 2 volte l'anno, è cresciuta tantissimo. Cioè, rispetto a quando io e Manfredi probabilmente siamo andati in Colombia, qua non erano tantissimi colombiani, peruviani, equatoriani, eccetera, eccetera. Il numero di latini perciò è cresciuto tantissimo, perciò immagino che sicuramente ci saranno dei posti, dei luoghi dove la comunità colombiana e tutta la comunità latina si riunirà per vedere le partite, questo è sicurissimo, proprio ci metto la mano sul fuoco. Dove? Ho un po' capito, appena ho una notizia di un posto sicuramente ve lo faccio sapere senz'altro, così facciamo una diretta da là, non lo so.

0: Manfredi a Firenze alle 4 di notte dove andrà a vedere la Colombia?
1: A casa con il figlio. No, a parte gli scherzi, la comunità colombiana a Firenze non è molto vasta, si sta provando a organizzare, si organizzò per le elezioni passate in appoggio ovviamente a Gustavo Petro, però per far capire quanto pochi siano, l'associazione che formarono si chiamava Associazione Quattro Gatos, cioè quattro gatti. però hanno molta autoironia colombiani, su questo non c'è dubbio. Vedere il mondiale in diretta credo sarà molto difficile, perché a differenza di altre comunità, come quella senegalese che lo vede nei circoli arci, la maggior parte delle partite, se non tutte, forse è tra le 4 e le 2 di notte, perché ovviamente si collegano col fuso orario latinoamericano, come le partite delle squadre europee sono più verso le 9 e le 10 di sera, quell'altro sono più a notte fonda. Quindi sarà, almeno in questa prima fase, difficile. Non so se quella col Portogallo forse potrebbe essere più a un orario decente, però sarà da vedere. Sicuramente la Colombia farà un grande mondiale. Ma questo lo dico con la speranza del realismo magico colombiano
2: o realismo tragico, come lo chiamano lì pure.
1: No, ma sul serio, USA 94 erano sicurissimi di vincerlo, e quando Escobar fece il famoso autogol e furono buttati fuori, Escobar, a parte che nella leggenda Andrés Escobar fu ucciso per quell'autogol che fece mondiali, in realtà non andò propriamente così. Però ci fu una delusione, una depressione di massa, no, davvero, perché pensavano di vincerlo davvero.
2: No. Leggenda narra che anche un amico mio, confidando nel passaggio ai quarti, semifinale, tutto, comprò 100 parrucche del Pio e Valderrama e partì per gli Stati Uniti con queste 100 parrucche. De Valderrama ha detto, ha provato a vendere, ha detto, sono andati alla grande le prime due partite, ha detto, aspetto, le metto via, per venderle a prezzo ovviamente raddoppiato, eccetera eccetera, quarti, ottavi, quarti. Colombia non si qualificò per gli ottavi di finale, finito, potrei partire il viaggio, la speranza di Colombia vincere un buon al 94, e il mio amico si ritrovò 50-60 parrucche del Pio Valderrama da riportare in Colombia e regalare praticamente.
0: Una festa di carnevale però bellissima, probabilmente poi è stata organizzata. Okay. E allora grazie mille su questo pronostico, insomma mi sembra di capire che sia congiunto sulla Colombia campione del mondo di Fabio Cuttica e Manfredi lo sa.
1: Che Fabio non torni in Colombia in quel caso e che aspetti una decina di giorni prima di tornarci.
2: Perché io aspetto una Colombia non campione del mondo, ma almeno una bella che passi a ottavi di finale, e magari quello sì sarebbe una cosa meravigliosa, un trionfo di Cepeda, una sconfitta di dell'Espriella sarebbe già un motivo di festa altro che mondiale, insomma. Però vabbè, speriamo, insomma.
0: Vedremo,
1: ogni parola.
0: Lo racconteremo sicuramente anche noi. Grazie mille Fabio. Intanto
1: ci potrebbe essere l'occasione dopo il ballottaggio di risentire Fabio per commentare.
2: Se va bene ci risentiamo, se no penso proprio che non voglio più sentire parlare Colombia.
1: Giusto.
0: Con questa promessa allora, grazie Fabio, grazie Manfredi, buona giornata a entrambi, un abbraccio.
2: A voi, grazie mille, vi abbraccio. Ciao.
0: Paolo, tutte le volte poi quando si finisce a parlare di Sud America va un po' così, ma insomma il clima intorno al calcio dei sudamericani, anche se in questo caso sono sudamericani per modo di dire, però c'è il misto, no? Che viene insieme, quello dell'Italia, dell'italiano e del sudamericano si mettono insieme e finisce
3: bellissimo. Sì. Io ricordo ancora dopo quel 5-0 della Colombia in Argentina che ha fatto leggenda, quella era una squadra stellare, cioè con Higuita, Valderrama, Tino Asprilla, che Cruyff, che notoriamente non ha mai indovinato un pronostico, disse la Colombia sicura finalista al mondiale del 94, usciti al girone, dopo eliminati dopo due partite, nemmeno tre, dopo due.
0: Il tocco magico di Cruyff, migliore di un Salvini antelite, esatto. Diciamo così. Ascolta, per concludere, beh, intanto abbiamo sentito tanto di Colombia, ne abbiamo parlato ampiamente e abbiamo capito insomma che le aspettative sono molto alte, effettivamente, comunque come ci dicevi anche te, la nazionale di tutto rispetto e potrebbe davvero essere una protagonista di questo mondiale, diciamo
3: e
0: così.
3: C'è quel confine molto labile fra promessa incompiuta, oppure sono veramente pronti per il salto di qualità? Perché la Colombia non è mai andata oltre i quarti di finale, i quarti è arrivata solo una volta nella sua storia, però potrebbero farcela a questo giro.
0: Questo aspetto di aspettarsi grandi risultati al mondiale e poi rimanere delusi è una roba che ci riporta un po' anche al clima brasiliano di cui che te hai raccontato nel tuo podcast, perché effettivamente anche i brasiliani ogni volta sono autori o di grandissimi festeggiamenti oppure di queste iconiche situazioni di tragedia nazionale. L'ultima, insomma, me lo ricordo, la sconfitta alla Germania in casa, insomma, nel mondiale, quella, insomma, sono situazioni evidentemente inattese che vanno al di fuori dello sport, ci portano più sulla letteratura, direi, non alla cronaca puramente sportiva. Quel Brasile del 70 invece è una di quelle nazionali che doveva riscattarsi, ma partiva comunque tra le favorite e poi riuscì a compiere quella che poi, insomma, l'impresa che tutti si aspettavano.
3: Partì con grandi critiche in patria, molti non evidenziavano il fatto che Zagallo, che aveva preso da poco in mano la squadra, non era stato capace in quelle poche partite in cui era stato CT prima di partire per il Messico di creare una bella amalgama di gioco. I fatti però daranno ragione poi a Mario Zagallo, che ricordiamo è una delle sole tre persone che è stata capace di vincere il mondiale sia da calciatore che da CT. Le altre sono Franz Beckenbauer e Didier Deschamps.
0: Bello che questo. Anche l'Italia l'82 partì con grandi critiche.
3: Sì. Ma a volte partire un po' in sordina e sotto traccia può essere un bene, anche perché spesso, diciamo, se te parti con grandi favori del pronostico o sei una grandissima favorita, immagino il Brasile del 2002 eliminò tutte le squadre, ma proprio non ci fu partita con nessuno, oppure la Francia del 2018, tutte squadre partite con grandi favori del pronostico e arrivano in fondo vincendo molto bene, oppure se c'è grande equilibrio, e in realtà io in questo mondiale vedo abbastanza equilibrio, partire un gradino sotto ti permette anche di, non dico che gli avversari ti prendano un po' sotto gamba, ma non siano concentrati al 200% e possano permetterti, insomma, di proseguire passo passo.
0: E soprattutto di avere, probabilmente, anche di poter gestire la pressione mediatica che oggi è diventata, forse lo era già anche allora, ma oggi probabilmente, insomma, si moltiplica in maniera anche a volte fuori dalla logica sportiva, perché poi ci si porta sempre anche fuori dallo sport.
3: Pensate allora a Brasile, nazionale che, al di là che i bookmakers non la pongano in prima linea, è sempre nel novero delle 5-6 grandi favorite per la vittoria finale. Quale può essere la pressione dei verde oro? Dal mondiale vinto nel 2002 hanno raggiunto solo una volta la semifinale in Coppa del Mondo in questi ultimi 20 anni, e in quell'unica occasione, come giustamente ricordavi poco fa, persero 7-1 in casa in semifinale. Quindi la pressione è molta. Ancelotti, loro arrivano a questa competizione avendo preso la guida tecnica probabilmente la migliore al mondo per amalgamare una serie di campioni e farne una squadra. Ancelotti, quindi e lì si aggiunge pressione mediatica con Sorrentino, il regista, al seguito di Ancelotti per creare un documentario su questa spedizione mondiale. Tutto sta pensate, hanno una rosa in cui c'è Neymar, che è la stella delle stelle, convocato, che si presenta a radune in elicottero. Cioè, stiamo parlando di una situazione che può essere una polveriera oppure creare quell'amalgama magica per cui tutto si può andare a incanalare verso un trionfo. Vedremo. La premessa è che la prima partita non è andata benissimo.
0: Non è andata benissimo, o comunque al di sotto delle aspettative, anche se però abbiamo tessuto le lodi proprio in apertura di questa puntata di questo Marocco, che effettivamente
3: il Marocco è il Marocco. Dobbiamo iniziare a pensare proprio, dobbiamo cambiare la nostra mentalità, perché siamo abbastanza, è quello che diciamo sempre, sì, i dirigenti sono tradizionalisti nel mondo del calcio, ma anche gli appassionati, e questo essere tradizionalisti si riverbera anche nel nostro modo di pensare, per cui noi siamo soliti immaginare nel novero delle possibili vincitrici le squadre europee top oppure Brasile e Argentina. In realtà dobbiamo immaginarci che anche il Marocco sia una delle grandi candidate non so se per vincere, ma sicuramente per arrivare fra le prime quattro in questo mondiale.
0: Che vorrebbe dire poi del resto dare continuità a quello che è stato il risultato anche delle ultime competizioni internazionali. Siamo giunti al termine di questa puntata, grazie mille a Paolo Serena.
3: Grazie a te Daniele.
0: Ricordiamo che il podcast sul Brasile 1970 si trova su Spotify, tutti i riferimenti ve li ricorderemo anche nei prossimi appuntamenti, ascoltatevelo nel momento giusto per continuare a respirare questo clima da mondiale che, come ha detto Paolo un po' all'inizio, oggi ci porta su dimensioni sicuramente diverse. Se uno vuole anche un po' più nostalgico di quel tipo di mondiale che si respirava negli anni 70, visto che siamo comunque sempre in Messico, esatto, potrebbe essere interessante anche capire il racconto di quel mondiale di più di 50 anni fa, e che però poi alla fine, insomma, come sempre accade quando si parla di calcio, di sport, questo clima di unione, di attenzione, di interesse trasversale per quello che accade ritorna nonostante gli anni, nonostante i tanti cambiamenti che la FIFA ci porta anche in questo format. Grazie mille davvero Paolo.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E noi ci risentiamo nelle prossime settimane, come detto, con la promessa di una puntata speciale che avverrà direttamente dall'SMS di Rifredi, in cui riprenderemo un po' il filo di tutte le storie che abbiamo raccontato in queste prime puntate della nostra trasmissione, che potete riascoltare sul podcast dal sito novaradio.info. Io vi ringrazio nel pomeriggio a tutte le altre trasmissioni, vi lascio l'appuntamento a tutte le altre trasmissioni di Nova Radio con l'informazione locale che tornerà dalle 16, ma prima una nuova puntata di Sputnik con Martina Agnoletti. Grazie mille a tutti e a tutti da parte di Daniele Bianchini.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
5: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
4: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
5: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
4: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti si inaugura l'arena estiva Apriti Cinema alle 21.45 per il ciclo Volti di un secolo, Marilyn 100 in proiezione A qualcuno piace caldo di Billy Wilder. Al cinema La Compagnia alle 15, Tullio Kezic. A proposito di Me di Gioia Magrini, alle 17, L'amore che rimane di Linur Palmason in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 19, Kill Bill The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino, ovvero i due film di Kill Bill riuniti in un'unica proiezione in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 16, La principessa Mononoke di Hayao Miyazaki in versione originale in giapponese con i sottotitoli in italiano, restaurato alle ore 18.20, Michael di Antoine Fuqua in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano, alle ore 20.45, Diaz non pulire questo sangue di Daniele Vicari, in collegamento video il regista. Allo spazio al Fieri alle 17.05, Romeria il mare dei ricordi, alle 19.15, Backrooms, alle 21.15, The Sea. Alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, il progetto teatrale di Archivio Z dedicato ad uno dei capolavori della letteratura del Novecento nel 75esimo anniversario della pubblicazione, primo di tre appuntamenti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 noi non ci saremo, alle 18 Aria in gola, alle 22 Base Luna chiama a terra.
6: Luci della Ribalta.
7: Agenda Eventi di Nova Radio.
9: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
10: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La Società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdpprato@libero.it.
9: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: la luce. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori il tratto tra Rio Viggio e Aglio fino alle 17. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto e Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sta andando tutto male! Sta andando tutto male!
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi la firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni applaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seoul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici. Petrolio ridisceso sugli $80 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura, Community Radio. Nova Radio Città Futura, Community Radio.

sto struggendo per te con l'altra, tu stai scoppando. E quando con mille sofismi mi spieghi che sono un'amica, mi piacerebbe tradurti, non posso fermarmi in modo pieno di fica.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

tanto. Ti ricordi che botta quel tramonto, il mare aperto e fermo, il cielo rosso intorno, su quell'isola si era fermato il tempo. Quando ci penso torno là e sono salvo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori il tratto tra Rio Viggio e Aglio fino alle 17. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Arezzo e Valdarno, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale, l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Oggi voglio parlarvi del linguaggio che usiamo per raccontare gli eventi avversi. Morti bianche, fatalità, tragedia. Era il suo ultimo giorno di lavoro o il classico cliché errore umano. Queste parole non sono innocue, edulcorano la realtà. Definire un decesso sul lavoro una morte bianca sembra quasi voler sbiadire la scia di sangue, rendendolo pulito, inevitabile. Ma nei luoghi di lavoro non c'è nulla di bianco, ci sono precise violazioni, scarse valutazioni del rischio o mancanza di informazione, formazione e addestramento. Chiamarla tragedia o fatalità sposta l'evento nel regno del destino come se fosse un terremoto o una tempesta. Ma un infortunio non è un fulmine a ciel sereno, è quasi sempre l'esito prevedibile di una catena di omissioni. E lievitare tutto, come errore umano, significa fermarsi alla superficie, senza chiedersi perché quel lavoratore ha sbagliato o in quale contesto organizzativo è stato messo in condizioni di sbagliare. La sicurezza ha bisogno di verità, non di retorica consolatoria. Smettiamola di usare parole che deresponsabilizzano. Gli infortuni si prevedono e si prevengono, non si piangono e basta. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: da sola.
1: Sputnik.
2: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, torniamo in onda con un disco della settimana. Ovviamente ascolteremo un nuovo album in questi giorni e lo faremo con qualche estratto, quasi tutti in questo caso, i pezzi riusciremo a proporli più o meno. Oggi iniziamo quindi con l'ascolto del nuovo disco dei Queen of Saba. Hanno pubblicato questo disco il 5 di giugno, si intitola Bricioline ed è appunto un album dedicato all'infanzia, all'estetica musicale, poetica e politica del duo. Si evolve per appunto abbracciare anche il mondo dei più piccoli. Ci sentiamo questo pezzo, questo disco. Loro tra l'altro sono in tour partito proprio in questi giorni da Bologna, che toccherà vari luoghi in tutta Italia. Saranno a Firenze il 28 di agosto nell'ambito del Lasciati Fiorire Festival. Ci ascoltiamo intanto innanzitutto Rizoma, traccia numero 3 di questo nuovo album dei Queen of Saba.

Questo è Rizoma, un estratto da Bricioline, il nuovo disco dei Quino Saba. È uscito il 5 di giugno via la Colletta Dischi. Il disco dedicato all'infanzia racconta un futuro utopico alternativo, anzi mira ad un futuro utopico alternativo. Sono 8 tracce, diciamo 7 perché c'è una bonus track. Credo che riusciamo ad ascoltarne buona parte in questi giorni di trasmissioni qua su Nova Radio. E quindi Non Saba, come detto, il 28 di agosto suoneranno al Lasciati Fiorire Festival. Ci sentiamo qualcos'altro, un altro disco che è uscito in queste ultime settimane, quello di Tristi Tropici. Ormai è passato un mese in realtà dalla pubblicazione di Traduzioni, l'album è uscito il 15 maggio via Brutture Moderne. Noi ci ascoltiamo Comportamento, che era la traccia numero 6.

Tristi tropici, comportamento, il titolo di questo brano, molto bello, estratto da Traduzioni, l'album che usciva un mesetto fa. Cambiamo genere, cambiamo ritmi, con un nuovo ascolto che tiriamo fuori dall'ambito della musica elettronica, diciamo non elettropop, ma decisamente più ballabile, così possiamo definirlo. Bauer, il pezzo che si chiama che vi presento oggi si chiama Calling Out for You e vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp prima di ascoltarlo 366 10 14 094.

0: Power con Calling for You, un nuovo brano appena uscito che appunto era bello ballabile, innegabilmente ballabile. La musica di Power la conosciamo, l'abbiamo ascoltato tante volte. Lui è americano, Harry Bauer Rodriguez, disc jockey e produttore appunto statunitense, che torna con questa novità, questo nuovo brano estratto dall'ultimo disco uscito proprio in questo periodo. Il disco si chiama semplicemente You e appunto è stato pubblicato recentemente. Continuiamo ancora una volta con gli ascolti di oggi, prima però la pubblicità e il GR del traffico.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori il tratto tra Rio Viggio e Aglio fino alle 17. Per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Monte San Savino e Valdarno, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland.
1: Sono le 15:31, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, scusatemi, con le notizie di musica, quindi il Sputnik, Nova Radio News manca ancora un po', d'altronde siamo giunti a metà di giugno e si inizia a perdere colpi, la stagione è al termine e quindi ogni tanto faccio confusione, chiedo scusa. Quindi continuiamo con la musica. Per fortuna non parliamo di notizie o di altro e rimaniamo in ambito nuovi arrivi con questo pezzo un po' country e anche cambiamo genere ulteriormente. Lei si chiama Wynonna e il pezzo è Kentucky Queen, eccolo qua, molto country.

Questa è Wynonna Judd, nome d'arte tra l'altro di Christina Clare Ciminella, country queen, diciamo appunto, artista nota proprio per essersi cimentata da sempre in questo genere. Ha da poco annunciato l'uscita di un nuovo album, la notizia è che ritorna a pubblicare musica come solista. Album infatti è il primo negli ultimi 10 anni, si chiama The Hard Truth, e da questo disco tiriamo fuori anche il singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Kentucky Queen. Continuiamo con invece qualcosa di completamente diverso e continuiamo ascoltando Alexis Taylor, noto per essere frontman degli Hot Chip, e il produttore Mike Simonetti, cofondatore dell'etichetta Italians Do It Better. Hanno unito le forze per un nuovo EP collaborativo che esce via Smuggler's Way. Il progetto include anche una cover di Bonnie Prince Billy. Il brano più famoso di Bonnie Prince Billy è, lo sapete tutti, I See a Darkness, e proprio con questo brano si cimentano i due. Ovviamente il tutto viene fuori in una chiave inedita, elettronica, completamente diversa. Ci sentiamo il pezzo I See a Darkness in questa versione di Alexis Taylor e Mike Simonetti.

Alexis Taylor e Mike Simonetti con questa versione meravigliosa di I See the Darkness di Bonnie Prince Billy che abbiamo sentito adesso. Continuiamo con gli altri ascolti di questo periodo. Io vi riproporrei qualcosa di quello che è arrivato ultimamente, come di Slow Pulp con la loro Better Man, brano che avevamo già ascoltato la scorsa settimana, ma perché no? Perché non riascoltarcelo oggi?

Gli Slow Pulp tornano con un nuovo disco a settembre, intanto il singolo Better Man. Il disco si chiamerà Melody ed è il terzo album per loro in pubblicazione e uscita via Anti Records. Io direi che chiudiamo con un ultimo ascolto proposto direttamente dalla nostra regia e perché non riascoltare un pezzo che ha qualche anno degli Afghan Whigs. Il pezzo si chiama Algiers, ce lo ascoltiamo. Vi ricordo che loro invece hanno un disco nuovo in uscita in questo periodo, saranno in tour. Intanto questo brano e poi ovviamente torneremo a parlarne con anche le uscite, quelle più moderne, diciamo così.

0: arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del

0: Giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: Sono le 16.08, torniamo in onda con le notizie, il nostro Nova Radio News, e partiamo con una notizia di cronaca. Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per il traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Avala, noto in Cina come Chop Shop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro di 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Secondo la DDA di Firenze e la Procura di Prato, le indagini hanno fatto individuare un'organizzazione capace di assicurare un servizio finanziario sia per i pagamenti di narcotraffico sia per le transazioni a nero di merce tra aziende cinesi con elevata professionalità e pericolosità, tra movimenti di somme da narcotraffico internazionale e reati fiscali. La DDA quantifica la capacità illegale in 80-100 milioni di euro l'anno per almeno 3 anni di esercizio criminale. C'era una fitta rete di corrieri e raccoglitori di denaro sporco che viaggiavano tra l'Italia e l'estero e faceva concretizzare così i pagamenti. A spiegare meglio i contenuti delle indagini sentiamo Rosa Volpe, la procuratrice della Repubblica di Firenze.
1: Organizzato facente capo a un cittadino cinese radicato da alcuni anni a Prato. Gruppo organizzato che ha operato almeno a partire dal 2021 ed ha assicurato a plurime organizzazioni criminali, in particolare albanesi, operanti nel centro e nel nord Italia, dedito al commercio di sostanze stupefacenti, nonché ad organizzazioni di stampo mafioso, camorristico, andranghetista, diceva appunto, ha assicurato a queste organizzazioni la possibilità di effettuare pagamenti della sostanza stupefacente acquistata e quindi commercializzata senza la necessità di ricorrere ad alcuna movimentazione fisica del denaro.
0: E a spiegare meglio questo sistema di banca, ha detto underground banking, Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia. Sentiamolo.
2: È un'indagine che rivela l'esistenza di quello che in inglese si chiama underground banking, cioè un sistema bancario parallelo, clandestino che serve a molteplici scopi, serve a finanziare traffici illeciti, innanzitutto il traffico stupefacente, serve a reinvestire i proventi dei traffici illeciti, ma serve anche a incrociare i traffici illeciti con le logiche delle frodi fiscali, delle false fatturazioni e delle indebite compensazioni di crediti IVA. Insomma, serve a questo sistema a saldare le logiche della corruzione e della frode fiscale con le logiche proprie della criminalità organizzata e anche della criminalità mafiosa.
0: E continuiamo con le altre notizie, tornando a parlare della mobilitazione contro la passeggiata legalitaria che il 19 di giugno prossimo porterà il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a Firenze in piazza Bartali a Gavinana. Oltre al corteo Gavinana Partigiana già preannunciato dal CPA, si muovono anche Ampi, Arci, CGL e ANED. Per la mattina del 19 giugno è stato convocato un presidio davanti al memoriale dei deportati ad Auschwitz. L'iniziativa dal titolo Suona la Martinella, Firenze si ribella, frase che è anche parte di uno striscione che sarà portato appunto in manifestazione in presidio, è fissata per le 11:30 e intende esprimere la netta contrarietà da parte della società civile di Firenze, città medaglia d'oro alla resistenza, rispetto ai valori incarnati da Futuro Nazionale. È una provocazione per la città, per i valori che Firenze rappresenta. Siamo costituzionalmente non solo distanti da ciò che professa Vannacci e il suo partito, ma rappresentiamo un profilo esattamente opposto, dice Vania Bagni, presidente di Ampi Firenze. L'iniziativa giunge piena di significati. Uno è quello di ricordare il momento utopico di Firenze in cui tutti i cittadini furono chiamati a resistere e a insorgere. In più il memoriale è un luogo di memoria fondamentale che non si limita a ricordare ciò che è stato, ma è un monito a tenere presente quel che Vannacci sta portando a giro per l'Italia e in Europa, ed è esattamente ciò che abbiamo già vissuto. Insomma, sentiamo le parole di Bagni stamattina ai nostri microfoni.
3: Questa storia di Vannacci e del suo partito comincia ad essere irritante. Ha iniziato con Rifredi, dove c'è stata una risposta forte, inequivocabile, soprattutto un movimento dei cittadini e delle cittadine che hanno ripreso ad occupare gli spazi pubblici facendo attività collettive, eccetera. Adesso ci si sposta dall'altra parte, provocando quindi ancora una volta la reazione. Le reazioni ci sono tante, sono composite, quindi bene che sia così. Noi abbiamo organizzato un'iniziativa al Memoriale delle Deportazioni. Il titolo della nostra iniziativa suona la Martinella Firenze si ribella, e noi il 19 mattina alle 11.30, che ha due significati. Uno è questo, appunto, quello di ricordare il momento topico di Firenze. In più il memoriale è un luogo di memoria fondamentale che non si limita a ricordare ciò che è stato, ma è un monito a tenere presente l'idea che quello che sta portando a giro per l'Italia in Europa Vannacci e il suo partito è esattamente, abbiamo già vissuto noi per ragioni anagrafiche, lo abbiamo conosciuto.
4: Anche il CPA ha detto che sarà in piazza, anche se non ha specificato ancora la forma, hanno parlato di un corteo anche loro. In che rapporto siete?
3: Siamo in una forma quasi complementare, nel senso che noi facciamo questa iniziativa in questo orario proprio perché è giustissimo che chi ha organizzato un'altra iniziativa nel pomeriggio non ci sia nessuna forma di contrapposizione, doppie manifestazioni, assolutamente no. È una giornata di impegno politico forte dove le tante realtà presenti sui nostri territori, lì in particolar modo, visto che è Gavinana, dove c'è questa esperienza del CPA, preso peraltro di mira direttamente, quindi è giustissimo che ogni realtà occupi lo spazio della giornata in modo che il messaggio arrivi appunto chiaro e inequivocabile.
0: E a parlare di Vannacci anche Flora Branconi, portavoce del Toscana Pride, che sabato a Grosseto ha riunito in corteo circa 15.000 persone. Abbiamo fatto emergere tutta la vitalità di Grosseto, una città che era lontana dal resto della Toscana e che ora invece è più vicina, ha spiegato oggi Flora Branconi ai nostri microfoni. Sentiamola.
5: Ci stiamo un po' svegliando da questo sogno, tutto il mio comitato, tutte le mie persone, felicemente sorpresi da questo risultato. I Pride non si fanno con i numeri, per carità, non è che se fossero arrivate 10.000 persone sarebbe stato un flop, però sicuramente questo è un dato che spiega quanto la Toscana si sia mobilitata, giusto motivo per una giusta causa. Da sabato Grosseto è senz'altro più vicina. Non è stato semplice perché appunto è una città un po' lontana da tutto e da tutti, non facilmente raggiungibile. Non c'è stato il patrocinio del comune di Grosseto e quindi alcune cose sono state un po' più complicate. Abbiamo superato egregiamente tutti gli ostacoli che via via abbiamo incontrato. Mi auguro che non sia finita qui, mi auguro che anzi il Toscana Pride sia solo l'inizio di un percorso che porterà tutto il mondo LGBT qui a Plaza di Grosseto, ma non solo, a riunirsi con il resto della Toscana.
4: si apre ora una stagione sicuramente complicata, perché si va verso un anno elettorale in cui anche quei temi che voi sollevate saranno oggetto della campagna elettorale. Le posizioni di Futuro Nazionale, che aveva la sua, diciamo, convention fondativa, sono state rilanciate a largo spettro. Lì c'è un movimento che dice chiaramente non soltanto non vuole il reato di omolesbotransfobia, ma vuole perfino levare il reato di femminicidio.
6: Pannacci fa paura, sì, perché ovviamente è un'estremizzazione di quella che era la Lega di Salvini. Chiaro che lui continuerà a fare la sua campagna elettorale parlando ad un elettorato assolutamente ignorante, nel senso appunto che non conosce tante cose, ma sono già 3 anni che loro sono perennemente in campagna elettorale uno dei temi focali della loro campagna elettorale è la distruzione o l'invisibilizzazione del mondo LGBTQIA+. Questo noi ce l'aspettiamo, lo sappiamo. Pride di sabato forse è anche proprio una risposta a queste metodiche, a questo odio che viene scatenato in ogni modo su ogni tipo di comunicazione. Noi crediamo fortemente nella Costituzione, quindi è solo la Costituzione che ci può salvare e proteggere, ma non solo, ripeto, noi cittadini LGBTQIA+, ma tutti i cittadini e le cittadine italiane. L'unico modo è appellarsi alla Costituzione e sperare che chi questa Costituzione la difende sia ancora in grado di proteggerla.
0: La Casa dello Studente di Piazza Indipendenza, 107 posti distribuiti in 66 stanze, gestita dal Diritto allo Studio della Toscana, entro la prossima estate vedrà il completo rifacimento dell'impianto di condizionamento, fermo dal 2024, ma per venire incontro alle difficoltà degli studenti che devono affrontare l'estate senza aria condizionata, arrivano dei condizionatori portatili in ogni stanza. Ad annunciarlo è stata l'assessora regionale all'università Cristina Manetti, al termine di un sopralluogo con più Tostamani assieme ai vertici del DSU, in cui ha visitato le camere, le aule studio e gli altri spazi comuni della struttura. Ad incontrare l'assessora anche alcuni studenti ospiti, che hanno segnalato come la mancanza di condizionamento risulti un grosso problema, in particolare per alcuni ragazzi che hanno problemi patologie di natura cardiovascolare. Particolare attenzione sarà osservata per gli studenti fragili, ha assicurato Manetti. L'attenzione della regione è massima sull'edilizia universitaria, abbiamo 4 milioni a bilancio, ha rivendicato. Ma sentiamo proprio le parole dell'assessora all'università della regione Toscana, Cristina Manetti.
7: Il problema qui è l'impianto di areazione, tutto da cambiare, ci siamo impegnati ovviamente a cambiarlo. Questo richiede dei tempi, perché ovviamente ci sono i tempi burocratici, va fatto una gara e quant'altro. Sarà pronto per la prossima estate, perché ci sono dei tempi di aggiudicazione, insomma, di tutti i lavori. Fra l'altro è anche complesso perché è nel centro storico e quindi richiede un intervento di una gru per spostare tutto l'impianto. La cosa importante è superare, sia per le persone con fragilità ma per tutti gli studenti, quelli che sono mesi più caldi, quindi sicuramente luglio ed agosto. E pertanto ora nell'immediato abbiamo fornito tutte le camere, entro la settimana prossima saranno tutte fornite, di un pinguino che ci accompagnerà durante l'estate e quindi, diciamo, supplirà questo disagio per i ragazzi.
8: Questo impianto è non funzionato, almeno spento per questioni di esposti, dal 2024.
7: Sì, è passato tempo, però insomma ora devo dire che quantomeno c'è stata un'accelerata in tante situazioni, c'è un dialogo che vuole essere costante con tutti gli studenti, perché ovviamente le nostre strutture sono tante, è costoso mantenerle, però è importante anche mantenere questo dialogo con loro, perché questo aiuta anche il lavoro del DSU nell'essere incisivi e andare, diciamo, a coprire o a intervenire nelle situazioni più delicate e più importanti. Quindi fa parte di questo nuovo corso e noi lo vogliamo mantenere.
8: Anche sui fondi strutturali per l'edilizia universitaria la regione può attingere a ulteriori fondi?
7: Quello mi sento di dire è che la Regione Toscana è una delle migliori in Italia, perché noi siamo gli unici che scorrono tutte le graduatorie degli aventi diritto alle borse di studio. È preoccupante, certo, il fatto che ci sia in discussione il Fondo Sociale Europeo. Questo però dipende da tutto un dialogo che riguarda il prossimo settennato dei fondi europei, perché noi abbiamo sempre gestito al meglio anche quelli, dirottandoli in gran parte anche per le borse di studio. Per quanto riguarda le strutture, quello che facciamo, ad esempio, gli utili del bilancio del 2025 sicuramente le reinvestiamo nelle strutture. Sì, è vero, sono quasi 4 milioni, non sono tantissimi, ma neanche poco. E da lì cercheremo via via di rimantenere comunque dignitosa la convivenza all'interno di queste strutture.
0: Presenti al sopralluogo stamane anche alcuni studenti ospiti, ne abbiamo parlato appunto con Micaela Ricci, rappresentante UDU nel Consiglio Territoriale degli Studenti, che spiega bene che siano arrivate delle risposte, ma si sarebbe potuto agire prima. Sentiamola.
9: Sicuramente la questione della climatizzazione in estate è una problematica che era stata già segnalata da diverso tempo, per cui così come ne eravamo a conoscenza noi rappresentanti, ne erano a conoscenza anche le istituzioni, e la cosa che ci lascia un po' amareggiati è diciamo che si inizia a parlare sempre solo quando la situazione ha questa rilevanza mediatica, perché appunto era una problematica segnalata da diverso tempo, diverse volte, sia dagli alloggiati sia da noi rappresentanti degli studenti. Quindi sicuramente forse si poteva intervenire prima, anche un banale sopralluogo poteva essere fatto prima, anziché aspettare tutto questo tempo.
8: C'è un caso Calamandrè in cui si è intervenuto.
9: Sì.
8: Questo, ci sono altri casi su cui andrebbe fatto un sopralluogo?
9: A volte ci arrivano delle segnalazioni, magari anche da altre residenze. Il caso del Calamandrei è un po' emblematico della situazione delle strutture. Non ci sono residenze che hanno problemi così grandi e strutturali come quello del Calamandrei, però appunto ci sono sicuramente problemi di manutenzione ordinaria che, sommandosi poi nella vita quotidiana degli studenti che ci vivono, diventano un po' pesanti per la vita quotidiana appunto.
8: Più in generale la Regione dice ci sono 4 milioni da investire sulle residenze universitarie.
9: Sicuramente 4 milioni sono un buon inizio, che vengono dall'utile del DSU dello scorso bilancio, però chiaramente non sono sufficienti. Parlando anche della ristrutturazione del Calamandrei, come Assemblea Calamandrei è uscito che appunto servirebbero 25 milioni per ristrutturarla. Senza un investimento strutturale da parte di tutte le istituzioni non si fa molto.
0: Continuiamo parlando invece di lavoro. Prosegue e si allarga lo sciopero dei lavoratori del ristorante Fish New dalle porte del centro di Prato. Nei giorni scorsi l'azienda proprietaria U-Lanfen prima si è detta disponibile alla firma di un accordo, poi però ha messo in atto una serrata annunciando la chiusura per il 15 di luglio, adducendo motivi di incapienza economica. Un comportamento illegittimo, denuncia il sindacato Sud Cobas, che sostiene i lavoratori e che fa pensare ad un tentativo di eludere gli obblighi di legge con il meccanismo chiudi e riapri e scatole cinesi. La protesta non si ferma, anzi si è estesa ad oltre la metà dei dipendenti per chiedere la fine di turni massacranti e il riconoscimento dei diritti fondamentali. 19 Radio, Cosimo Barbagli del sindacato Sud Cobas.
10: La protesta dei lavoratori sta continuando, ci sono stati presidi sindacali di fronte al ristorante e ce ne saranno altri sia in centro a Prato sia iniziative di altro tipo, per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati senza fare spoiler per ora.
4: E tra l'altro diceva lei, davanti all'azienda ci sono state, è proseguito il presidio, ma anche non davanti all'azienda, perché è successo anche qualcosa di curioso, perché c'è stata un'occasione in cui il presidio di fronte al sito produttivo è stato vietato.
10: Sì, addirittura siamo stati convocati la mattina stessa alla questura di Prato per delle prescrizioni riguardanti il presidio che noi avevamo preavvisato anche insomma anche a tutela stessa e la sicurezza del presidio, visto aggressioni che abbiamo ricevuto in passato davanti a altri ristoranti, diciamo intendendo un quieto vivere comune, e noi invece siamo stati convocati dalla questura che ci ha vietato di manifestare direttamente sul marciapiede antistante il ristorante, ma dicendoci che avremmo dovuto utilizzare il marciapiede dall'altro lato della strada, minacciando tra l'altro, in caso di mancato adempimento di queste prescrizioni, minacciando le multe del nuovo decreto sicurezza.
0: E siamo giunti alla fine del nostro GR del pomeriggio. Io vi lascio in compagnia di un po' di musica e poi torneremo tra poco con lo spazio dedicato alla cultura e prima ancora il GR del traffico. A tra poco sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Buon ascolto per adesso, rimanete con noi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 6 km di coda tra Arezzo e Valdarno. Rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili per incidente in direzione Firenze, 2 km di coda tra il Bivio per la 12 e Lavoria. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Faccio al primo approfondimento di oggi. 14 programmi tra ottobre e maggio per tracciare la mappa di un viaggio musicale tra memoria e contemporaneità. È la 46esima stagione concertistica dell'Orchestra della Toscana, che animerà il Teatro Verdi di Firenze e tanti altri spazi della regione dove l'orchestra regolarmente propone le sue tournée. Si parte il 22 di ottobre dal Teatro Verdi di Firenze, dove Diego Ceretti inaugura il suo secondo mandato da direttore principale dell'Ort, dirigendo musiche di Tchaikovsky, Brahms e Campogrande. Tornano anche gli appuntamenti classici come il concerto di Natale, il concerto di Capodanno, il concerto di Carnevale, in cartellone anche due prime assolute della nuova stagione dell'Ort. Abbiamo parlato con il direttore artistico Daniele Spini.
3: Sarà bella quanto e più di quelle precedenti, almeno così ci auguriamo. Ci sono un sacco di cose nuove, un sacco di momenti che continuano, scelte che sono ormai una tradizione, una dieta equilibrata di quelle che qualsiasi medico potrebbe raccomandare e consigliare ai suoi pazienti.
4: L'identità dell'orchestra, Diego Ceretta, sono un po' i due pilastri su cui si muove la stagione.
3: Evidentemente sì, vorrei chiarire una cosa, questa stagione è la prima del secondo mandato di Diego Ceretta come direttore principale. La consideriamo ancora una stagione di consolidamento del lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni con lui, perché come si sarà notato l'orchestra continua a mutare la sua composizione a un ritmo veramente quasi inquietante, perché chi va in pensione e chi si dimette finalmente riusciamo a coprire un ruolo che era scoperto da tanto tempo, e dico sempre ogni cambiamento in un'orchestra così piccola fa una percentuale che nella prima repubblica valeva un ministro e tre sottosegretari, quindi non è un cambiamento da poco ogni cambiamento che c'è. Quindi cerchiamo con Diego di continuare a consolidare questo lavoro, di condurre sempre i concorsi che sono la vita dell'orchestra, e giusto ieri abbiamo preso uno straordinario giovanissimo nuovo primo fagotto. Finalizziamo anche i programmi a questo tipo di lavoro e penso che i risultati che abbiamo raggiunto siano già notevoli, ma alla fine dell'anno prossimo ne potremo vantare di altri ancora più importanti. Poi naturalmente è bene che ci sia consenso di pubblico, consenso di critica, ma ciò che per noi conta è fare bene il nostro lavoro, lo stiamo facendo bene e meglio ogni giorno di più.
4: Riuscite a usare un po' di più con la scelta dei programmi?
3: Ancora in questa stagione usiamo abbastanza poco, con tutto e volutamente, e voglio dire, lo dice una persona che si è inventato un festival di musica contemporanea in cui il suono che assomigliava di più a una nota era uno starnuto, quindi non ho problemi da questo punto di vista, ma dobbiamo ancora consolidare il repertorio. Però abbiamo due prime assolute da noi commissionate, è un compositore fra i più importanti d'Italia che è Alessandro Solbiati, e un compositore nuovo, Danilo Karim Katturi, che scriverà per noi un pezzo che mi auguro sia veramente molto bello e molto interessante. E poi certamente anche per ciò che riguarda epoche più distanti cerchiamo di non battere solamente il repertorio putrito, ma per esempio di dare una notevole importanza al Novecento storico, anche a un Novecento storico italiano che per troppi decenni è stato trascurato dalla nostra cultura.
2: Sentiamo le parole anche del direttore principale dell'Ort, riconfermato, Diego Ceretta.
5: Io sono molto emozionato perché è un continuo di un percorso che per me era assolutamente naturale. E, il bilancio devo dire che è una cosa molto, per me è molto orgoglioso da poter dire, sono molto orgoglioso perché da oggi non si tratta più di costruire, non si tratta più di formare, si tratta di raccogliere i frutti di questo lavoro che abbiamo fatto molto molto intensamente, e si tratta veramente adesso anche di godere un po' di quello che abbiamo costruito. Iniziamo a chiudere alcuni cerchi con questa nuova stagione, con la prossima continueremo a chiuderne degli altri, e quindi adesso si tratta sempre di spingere, di mantenere il livello alto, ma anche di veramente di poter dire siamo qui. Apriamo la stagione con il concerto di Brahms per violino con Francesca Dego come solista e la Sesta Sinfonia di Tchaikovsky, e questo è già un primo piccolo cerchio che si chiude, perché così avremo fatto insieme le ultime tre sinfonie di Tchaikovsky. Andremo avanti poi con il secondo concerto di Brahms per pianoforte, e qui già si capisce dove stiamo andando, con Pietro De Maria, e la terza sinfonia, altro cerchio che si chiude perché finiamo le quattro sinfonie di Brahms insieme, e poi continuiamo il nostro percorso su Schumann con la prima sinfonia, riprendiamo il discorso su Casella con il concerto per violoncello, e continuiamo un percorso anche sulle sinfonie di Beethoven con la sesta, l'ottava, insomma abbiamo tante cose che stanno bollendo, ecco.
2: La presentazione della nuova stagione dell'Ort la settimana scorsa è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato di salute della Fondazione Orchestra della Toscana. Lo ha fatto ad esempio il commissario straordinario della Fondazione Orchestra della Toscana, Marco Parri.
6: Beh, siamo di nuovo al Teatro Verdi, è l'occasione per presentare la stagione, ma anche per fare un po' il punto sullo stato della nostra fondazione. 46 anni di attività, siamo in un bel equilibrio economico, finanziario, in una situazione artistica di qualità notevole che ancora ci vede al massimo della qualità riconosciuta da parte del Ministero, quindi una piccola curiosità è che otteniamo anche quest'anno il secondo contributo più alto in assoluto dal Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo, quindi è un criterio di qualità e di quantità anche per l'attività che facciamo ovviamente sul territorio regionale. Quasi l'80% della nostra attività viene fatta fuori da questa sede, quindi insomma siamo molto felici, fra l'altro in una fase di enorme rinnovamento degli organici. Negli ultimi 5 anni il 60% dell'organico, dell'orchestra, degli uffici, del personale tecnico si è rinnovato. Abbiamo finito ieri un concorso dove andiamo ad assumere il primo fagotto che ha 23 anni, quindi insomma una bella storia fantastica. Siamo in attesa del rinnovo delle cariche sociali, del consiglio di amministrazione, per questo motivo ho assunto in questa fase il ruolo di commissario straordinario, ma non perché siamo in crisi, tutt'altro, ma solo per ragioni diciamo meramente così di nomina, no? Mi piace dire che ho prorogato il contratto del direttore artistico, che quindi coprirà, che era a breve a scadenza ma che ha bisogno di lavorare serenamente per il futuro della fondazione, che quindi coprirà tutto il 2027, così come, e lo aveva già deciso il consiglio di amministrazione in precedenza, sarà rinnovato per altri 2 anni il contratto del direttore principale di Diego Ceretta.

0: vettura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento. Oggi parliamo di un appuntamento inserito nell'ambito della mostra Pensare e Comunicare il Segno Toscano, in programma fino al 23 di giugno negli spazi delle Murate Idea Park. L'appuntamento è per il 16 giugno alle 17.30. Il talk si intitola La grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini e Marzia Frediani. Un incontro che raccoglie un po' quello che è l'idea che c'è dietro a questa mostra. Si parla di segno toscano e si parla di grafica di pubblica utilità. Proprio di questo racconta la mostra, che la analizza attraverso il tempo dagli anni 60 fino al 2020. Ripercorriamo un po' come è stata costruita questa esposizione con Enrico Lattanzi del Magma. Ben ritrovato innanzitutto.
2: Buongiorno, ben ritrovato.
1: Museo Archivio della Grafica del Manifesto di Civitanova Marche, questo è il Magma, ed è per questo che parliamo con lei di come è nata questa mostra, cos'è il segno toscano, cos'è la grafica di pubblica utilità.
2: La mostra è nata da un'idea di Andrea Rauch iniziale, che era appunto la necessità di mostrare, diciamo, quanto questo gruppo di grafici toscani abbia dato a questo tipo di comunicazione che si è sviluppata nella seconda metà del Novecento, del secolo scorso, cioè negli anni 70-75, cioè il contributo alla grafica di pubblica utilità, diciamo, a questo movimento che si era sviluppato per l'Italia. Questo tipo di mostra, che era pura, cioè organizzata solo e esclusivamente sulla grafica di pubblica utilità, non ha avuto grandi accoglienze, nel senso che non siamo riusciti a metterla in piedi fino al momento in cui è arrivata una signora, un'artista inglese, Rosalind Skate, la quale, essendo la moglie di Roberto Nistri, uno dei fondatori di Controradio, ci ha contattato tramite l'ARCI, perché noi come Museo Magma siamo anche archivio dell'ARCI, e quindi abbiamo ricominciato a ragionare su una esposizione a Firenze. La mostra praticamente l'abbiamo dedicata, cioè, a tempo Andrea Rauch era scomparso, Andrea Rauch e a Roberto Nistri. È venuto fuori un evento che per la prima volta innanzitutto rende giustizia a questi grafici toscani, che hanno dato un contributo notevolissimo al movimento della grafica di pubblica utilità, che appunto si può vedere partecipando alla mostra, dove sono esposti 140-150 lavori dei maggiori grafici appunto toscani con questa caratteristica.
1: La mostra serve anche ad aprire una riflessione su quello che è l'utilizzo, la presenza nella nostra società della grafica di pubblica utilità oggi.
2: L'occasione di questa mostra è servita anche per ragionare di nuovo, e di qui il talk che si farà domani, sulle questioni della grafica di pubblica utilità, non tanto cercando un'attualizzazione, ma quando incominciando a vedere come oggi, nel 2026, i comuni comunicano con i propri cittadini e promuovono, cercano di promuovere. Se l'obiettivo della grafica di pubblica utilità negli anni 75, a seguito di questa grande avanzata delle giunte di sinistra in tutta Italia, questa cultura di governo aveva bisogno di chi accompagnasse questo sviluppo. E questi grafici, Andrea Rauch, Sardonini, Stefano Rovai, Chiantini, Gianni Sinni, Massimo Dolcini nelle Marche, da cui è partito tutto, Gianni Sassi, Gianfranco Torri, insomma questo gruppo di grafici, diciamo, ha accompagnato quella che è stato questo grosso sommovimento, cioè questo nuovo governo degli enti locali. E per diversi anni questo ha garantito, diciamo, la partecipazione dei cittadini. Bene, oggi questa cosa è scemata, questa cosa è sempre di più affievolita, però c'è sempre bisogno di una comunicazione, di un rapporto tra l'organo di autogoverno e i cittadini.
1: E proprio su questo, infatti, si concentrerà il talk che avete in programma.
2: Questo talk cercherà di indagare la possibilità di sviluppare un discorso, un ragionamento nuovo nel 2026 sulla scia, tra virgolette, della grafica di pubblica utilità della metà degli anni 70. Come oggi si cerca di comunicare, soprattutto visto che siamo circondati da messaggi grafici, di comunicazione di ogni tipo, e però non ritroviamo negli enti locali, nei comuni, per esempio, abbiamo l'architetto capo, abbiamo il ragioniere capo, abbiamo delle figure professionali, abbiamo l'ufficio stampa con tutti i giornalisti, e poi lo stesso comune ha una comunicazione che a volte è fragile, per non dire a volte inesistente. Bene, perché non potrebbe esserci, visto che appunto siamo circondati dalla grafica e siamo circondati anche da nuove scuole grafiche? E quindi come oggi il comune, per esempio, potrebbe promuovere una nuova partecipazione, un nuovo modo di governare facendo un ufficio grafico in comune? Addetto alla comunicazione, ecco.
1: Invitiamo quindi i nostri ascoltatori a visitare la mostra in corso fino al 23 di giugno negli spazi di Murate Idea Park, mentre l'appuntamento in programma che segnaliamo oggi è in programma il 16, martedì 16 giugno alle 17:30. Grazie mille Enrico Lattanzi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e grazie a te.
0: Cultura a chilometro zero.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Cultura a chilometro zero. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e poi a seguire delle altre nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti.
0: Cultura a chilometro zero, trasmissione realizzata con i contributi alle imprese di informazione della Regione Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti si inaugura l'arena estiva Apriti Cinema alle 21.45 per il ciclo Volti di un secolo Marilyn 100 in proiezione A qualcuno piace caldo di Billy Wilder. Al cinema La Compagnia alle 15, Tullio Kezic, A proposito di me, di Gioia Magrini. Alle 17, L'amore che rimane di Linur Palmason, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 19, Kill Bill, The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino, ovvero i due film di Kill Bill riuniti in un'unica proiezione, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 16, La principessa Mononoke di Hayao Miyazaki in versione originale in giapponese con i sottotitoli in italiano, restaurato alle ore 18.20, Michael di Antoine Fuqua in versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano, alle ore 20.45, Diaz non pulire questo sangue di Daniele Vicari, in collegamento video il regista. Allo spazio al Fieri alle 17.05, Romeria il mare dei ricordi, alle 19.15, Backrooms, alle 21.15, The Sea. Alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, il progetto teatrale di Archivio Z dedicato ad uno dei capolavori della letteratura del Novecento nel 75esimo anniversario della pubblicazione, primo di tre appuntamenti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 noi non ci saremo, alle 18 Aria in Gola, alle 22 Base Luna Chiama Terra.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Oggi voglio parlarvi del linguaggio che usiamo per raccontare gli eventi avversi. Morti bianche, fatalità, tragedia. Era il suo ultimo giorno di lavoro o il classico cliché errore umano. Queste parole non sono innocue, edulcorano la realtà. Definire un decesso sul lavoro una morte bianca sembra quasi voler sbiadire la scia di sangue, rendendolo pulito, inevitabile. Ma nei luoghi di lavoro non c'è nulla di bianco, ci sono precise violazioni, scarse valutazioni del rischio o mancanza di informazione, formazione e addestramento. Chiamarla tragedia o fatalità sposta l'evento nel regno del destino come se fosse un terremoto o una tempesta. Ma un infortunio non è un fulmine a ciel sereno, è quasi sempre l'esito prevedibile di una catena di omissioni. E lievitare tutto come errore umano significa fermarsi alla superficie, senza chiedersi perché quel lavoratore ha sbagliato o in quale contesto organizzativo è stato messo in condizioni di sbagliare. La sicurezza ha bisogno di verità, non di retorica consolatoria. Smettiamola di usare parole che deresponsabilizzano. Gli infortuni si prevedono e si prevengono, non si piangono e basta. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: PM. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 6 km di coda tra Arezzo e Valdarno, rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fibili per incidente in direzione Firenze, 2 km di coda tra il Bivio per la 12 e Lavoria. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, The Best Music in Town.

0: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
1: Sei. Sei.

0: Aria Angolà, di pensieri, parole e persone intorno all'arte. Un lunedì sì e un lunedì no alle ore 18 su Nova Radio, a cura di Maria Caterina Frani, con molti ospiti vari.
1: Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità. Ti darà il suo vestito da sposa e di merletto bianco.
2: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
1: Qualche colpo di forbice.
2: Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
1: Perché no?
2: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
1: Non mi importa.
2: E fumo. Fumo come un turco.
1: Non mi interessa.
2: Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
1: Ti perdono.
2: Non potrò mai avere bambini.
1: Ne adotteremo un po'.
2: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
1: Sono un uomo.
2: Ma
1: nessuno è perfetto.

0: Lunedì 15 giugno 2026. Aria in gola di pensieri, parole e persone intorno all'arte. Qui in Piazza dei Ciompi, Nova Radio. Maria Caterina Frani al microfono con questa vociaccia. Oggi sono un po' a mandarire, un po' così. Si tiene, si fa con quello che sia, come ci piace a noi. Così oggi mi beccate con questa voce un po' più dark del solito. Voce dark ma pensieri sempre più luminosi, e siamo partiti con questa puntata che ha come leitmotiv, ve lo dico, oggi veramente si vola, il Pride. Ma Pride, che vuol dire orgoglio? Orgoglio di che? Orgoglio, rivendicazione, oppure semplicemente, come piace più dirlo a me, libertà, ecco. Oggi proprio vogliamo parlare dei corpi liberi, quindi mettiamola così, la puntata di corpi liberi che vivono quello che vogliono vivere, così come appunto in ambito culturale i corpi sono sempre elemento funzionale della creazione, e se sono liberi ancora meglio, perché appunto ci trasmettano un sacco di cose interessanti. Vabbè, sono partita così subito. Brum! D'altra parte è estate, no? È arrivata, prima o poi. Sì, il caldo si inizia a sentire, la voglia appunto di leggerezza, di mare, di appunto essere sciolti nei corpi. Io devo dire che amo molto questa dimensione estiva nei corpi, perché non li trattiene, non so come dire, i corpi durante l'estate sono sempre corpi magari un pochino più in sofferenza, perché appunto c'è il caldo, ci sono le stanchezze varie, ma hanno quella, diciamo, predisposizione al rilassamento che secondo me in inverno non c'è. In inverno siamo un pochino più contratti, no? E allora tutto così, tutto mi parla di questa dimensione appunto molto molto molto libera, sciolta, fluida, come piace vedere a me i corpi per esempio in scena, no? Come sono belli i corpi quando non hanno appunto nessun tipo di contrazione, se non voluta appunto, ma quando sono belli, fluidi, che trasmettano le emozioni, le narrazioni, le immagini, no? È molto interessante. E siamo partiti però in questa puntata un po' così, con un cult veramente sempre a proposito dell'estate, che io mi ricordo di averlo visto, il film, con l'estratto del film dal quale siamo partiti oggi miliardi di volte. D'estate lo mandano sempre in onda alla televisione, chi ha la televisione, ma comunque lo si può naturalmente, e secondo me c'è sicuramente la versione integrale anche su qualche piattaforma. E il film appunto in questione è A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, il titolo originale, di Billy Wilder. Che vi dico a fare, meraviglia di commedia strepitosa veramente, con Tony Curtis, Jack Lemmon e Marilyn Monroe, insomma una commedia di quelle spassose, piena di riccioli, come dico io, di riccioli appunto artistici, ma molto divertenti. E l'ho passato in italiano perché appunto io di solito passo le cose in lingua originale, ma questo mi piaceva passarlo in italiano perché è un po' legato anche al ricordo mio dell'estate, no? di come si guardava i film in televisione da ragazzi, e poi perché dai, è molto simpatico, uno dei tanti dialoghi esilaranti veramente che ci sono in questo film è questo che ho passato adesso, che è il dialogo finale. Naturalmente non vi so raccontare tutta la sinossi del film perché l'avrete visto sicuramente, però proprio questo elogio al all'imperfezione, no? All'essere, insomma, al divertissement, anche alla gag, naturalmente, però questa dimensione in travestì molto giocosa, la Marilyn Monroe che si chiama, come personaggio si chiama Zucchero, Sugar, cioè ci sono tutta una serie di, il jazz, ci sono tutta una serie di elementi veramente leggeri, però fatti veramente con gusto. Le vere commedie belle, no? Quelle che adesso si fa un po' fatica a ritrovarle così ricche, queste le commedie, no? Comunque, siamo partiti appunto con questi slanci perché? Perché la puntata di oggi vuole appunto, come ho introdotto all'inizio, lasciare spazio alle stelle comete che parlano appunto di corpi in libertà, di scelte di vita o di studi, poi capirete gli interventi e quindi ho deciso di fare una serie di sfaccettature diverse per parlare appunto di questo tema. E così per cominciare proprio col botto, siamo partiti con Billy Wilder, andiamo avanti appunto con un ascolto un pochino lungo, ma sono sicura che i nostri radioascoltatori sono molto preparati dopo che ho passato 5 minuti di Truffaut in francese, secondo me, altro che i 10 minuti che stanno per arrivare. Siete molto bravi, gli ascoltatori di Nova Radio di Arangola, io lo so, quindi. Poi soprattutto perché è veramente molto interessante quello che ci dice Dani Manfredini. Infatti ho estratto una intervista che è anche un po' rumorosa, ma mi piaceva questa cosa che non era perfetta, insomma, nell'audio. Un'intervista a Dani Manfredini. Ecco, chi non, per introdurre Dani Manfredini, come ve lo introduco? Dani Manfredini è un autore, allora, direi sicuramente un artista, perché è una di quelle persone teatranti che però non si limitano appunto solo ad essere attori o registi o autori, ma hanno una completezza nel loro modo di formulare i loro oggetti, i suoi oggetti teatrali, che appunto comprendono tutti gli aspetti. E quindi Dani Manfredini è uno di questi, quindi lo considero a tutto tondo un artista perché e i suoi lavori, appunto, lui si occupa di tutto. E nel caso specifico è abbastanza grande, quindi appartiene, diciamo, a una generazione un po' datata. E a mio avviso è una di quelle figure che ha fatto una. Lascia un segno proprio nella storia del teatro italiano, perché per vari motivi, sia formalmente, perché a un certo punto lui ha rotto un po' un sistema, proprio perché lavora così a tutto tondo e quindi c'è molto della sua vita anche in quello che fa in scena e quindi tutto diventa molto profondo e anche molto innovativo, vorrei dire, no? Quindi non segue degli schemi precisi legati alla messa in scena, ma appunto a livello di contenuti parlo, ma e anche formalmente. Quindi è sicuramente per chi non l'ha mai visto, consiglio fortemente, insomma, di cercarlo. Credo che a Prato lo vedremo nelle prossime stagioni, magari abbiamo anche la fortuna di poterci parlare, chissà, chissà. In ogni caso vi passo questa intervista lunga, appunto, che però ci racconta molto di quello che lui è e del suo modo di pensare, appunto, il teatro. Se parte, eccola qua.
1: La domenica entro nel cinema. Vengo qui, faccio un giro, aspetto, aspetto. Io amore chiamo, anche chiamo dove non sono me. non so odore della persona. Io chiamo nome con faccia, una, poi chiedo quello conforto del semplice, di parola piccola.
2: Diciamo che Gené è una figura che mi ha ispirato da quando ero un ragazzo, che avevo 18 anni, perché comunque in un tempo, parliamo degli anni 70, in cui comunque a fatica si parlava di certi argomenti, Gené ne aveva parlato già nel 40, in maniera molto esplicita e prendendosi dei grandi rischi rispetto alla sua posizione. Quindi per me insieme a Pasolini in quegli anni indubbiamente è stato un ispiratore che magari ti dà la forza di guardare il mondo in un certo modo a partire dal fatto che non è solo una questione di genere sessuale ma una questione anche di approccio spirituale all'esistenza.
3: Quanto è durato il lavoro proprio di creazione a partire dal testo di Gené?
2: È durato del tempo perché non sapendo bene come cosa volevo fare, inizialmente sono partito da un'idea di un film su Nostra Signora dei Fiori, ma poi è accaduto che mi sono addentrato per scoprire veramente com'era l'opera, poi i vari accadimenti della vita mi hanno bloccato rispetto a stare sopra il progetto, però ha richiesto un lavoro di grande lettura con attenzione, un lavoro di consapevolezza dei vari piani che ci sono nel romanzo, perché c'è l'aspetto narrativo di Gené, io narrante, di tutti i personaggi reali intorno a lui che sono nel carcere e di come lui trasfigura questi personaggi nella storia di Divin, di Nostra Signora dei Fiori, eccetera. E quindi di comprendere che ci sono almeno tre piani, la soggettiva sua, l'intorno al reale carcerario e poi il romanzo che sta inventando per fuggire da quella sua condizione coatta. È stato primo un lavoro di analisi fatto, dopodiché capire cosa volevo raccontare e alla fine ho dovuto estrarre solo la storia di Divine e i suoi amanti, perché la complessità del romanzo, se avessi messo come protagonista Gené, sarebbe stata troppo ampia. Quindi è stato un lavoro anche di scrematura e questo ha richiesto del tempo e poi comunque una scrittura basica sul lavoro che ha richiesto del tempo, accompagnato anche dallo storyboard che c'è nella serata di Divin, ha fatto sì che questo è stato il materiale di partenza per arrivare in campo, in scena e creare Cinema Cielo e comprendere che non mettevo in scena Nostra Signora dei Fiori di Ginevra, ma mettevo in scena Cinema Cielo con la risonanza del romanzo di Jean Genet. Quindi è stato un viaggio lungo per comprendere tutto ciò.
3: Quello che sorprende è sentire da lei dire insomma che ha difficoltà nel sistema teatrale italiano, no? Difficoltà a far circuitare lo spettacolo, gli spettacoli.
2: Abbiamo venduto 10 date, nonostante appunto è un lavoro che comunque, a parte che ha avuto un premio nel 2004 come miglior regia, abbiamo fatto varie riprese, ma ogni volta che lo facciamo fa fatica ad avere una tournée consistente. Questa volta abbiamo fatto 10 date, ma ci sono costate molto per riprendere il lavoro, perché mettere in scena la scenografia abbandonata da anni, i manichini da risistemare, le maschere, i costumi, rinverdire la partitura degli attori, quindi è un lavorone che c'è dietro e uno si aspetta di fare un po' più di 10 date per controbilanciare la fatica, ma non è così.
3: Però, scusi, da una parte c'è Danio Manfredini, una figura di riferimento del teatro contemporaneo, e dall'altra non ci si aspetterebbe questa... cioè, è un po' strano, no?
2: Non lo so, questo è il mio destino.
3: Ma lei si sente un maestro?
2: No. Io mi sento... mi chiamano così, ma... anzi, alcuni così, altri non mi ritengono per niente un maestro. Io mi ritengo una persona attenta alle domande che si pone quando tratta la questione teatrale. Cioè, non ho una soluzione, non ho mai in tasca la carta magica. Mi pongo delle domande, spero quelle giuste, e la risposta viene sempre dalla pratica del lavoro. Allora questo fa sì che poi si creano le opere che prendono forma, ma io non so come si fa il teatro, sinceramente. Io so che mi dispongo a una domanda e piano piano, se la domanda è giusta, risponde l'opera.
3: E nei suoi laboratori, nei suoi workshop, che cosa insegna, se è la parola giusta?
2: Insegno qualcosina, insegno diciamo a contemplare che nel teatro ci sono delle convenzioni che suggerisco di non perdere di vista, che sono il personaggio, il contesto in cui si muove il personaggio, la circostanza, ciò che gli sta succedendo, e poi di considerare quali sono i linguaggi che sta utilizzando, naturalistici se viene dal naturalismo o lirici se vengono da Shakespeare o da Camus, e quindi di considerare qual è il tipo di linguaggio che sto utilizzando e di conseguenza arrivare a partire da tutta questa analisi a creare la linea delle azioni che è il lavoro dell'attore. Questo è quello che
3: è un mare di roba, cioè, che è tantissimo.
2: Diciamo, cerco di ricordare che in tutto questo marasma in cui dico non so come si fa, però vedo che in tutti i tipi di teatri che io ho affrontato mi ritrovo sempre a domandarmi chi è il personaggio, dov'è, cosa gli sta succedendo, che linguaggio sta utilizzando e qual è l'azione che io creo, e questo è il lavoro dell'attore.
3: Prima parlava di mettere in carne un testo, no? Che poi è la contemporaneità del teatro, il valore aggiunto del teatro. Ha notato un cambio, ha notato qualcosa di diverso negli attori di oggi, negli attori che si trova davanti oggi, rispetto a quelli per esempio dell'inizio della sua storia teatrale? O è la stessa cosa?
2: No, indubbiamente gli attori di oggi hanno, diciamo, una preparazione che è stata sedimentata a partire anche da quelle che sono state le sperimentazioni degli anni 70. Partiamo da Grotowski, parliamo da Barba, parliamo comunque da vari anche terzo teatranti, no? Che hanno comunque aperto una porta a un teatro che era prettamente di parola e che invece ha spostato anche l'attenzione all'utilizzo del linguaggio corporeo e l'utilizzo della voce. Quindi si viene con una preparazione che ha avuto queste origini e che è stata sviluppata e declinata secondo varie differenze, a seconda degli approfondimenti, quindi gli attori arrivano anche con delle preparazioni poi anche fisiche, anche legate allo studio della danza, magari, che non è solo la scherma degli anni 70 che si studiava alle accademie. Quindi c'è una base, se vogliamo, più sedimentata da un punto di vista formativo, ma questo non significa che lo strumento, se è preparato come strumento fisico vocale. Ma da lì a fare il salto, cosa significa mettere in campo non tanto il virtuosismo dell'aspetto preparatorio quanto il senso di quello che si va a fare, quello è sempre una domanda aperta che vale per gli attori di allora e gli attori di adesso.
3: E invece a livello di psicologico, a livello di consapevolezza di quello che vanno a fare, del mondo che trovano poi fuori, è cambiato qualcosa o è sempre la stessa cosa?
2: Le difficoltà cambiano, ma sono sempre molto frequenti. Forse quello che possiamo dire è che negli anni passati, per esempio per quanto riguarda la programmazione, era più facile trovare qualche contesto che o per finanziamenti comunali, regionali, provinciali, apriva a delle situazioni territoriali la possibilità di programmare una piccola rassegna, un certo tipo di teatro. Oggi tutto è stato convogliato nei grandi sistemi, che siano teatri nazionali, trick, teatri stabili, eccetera, e centri di produzione. Questi centri hanno raccolto e raccolgono, catalizzano tutti i finanziamenti, e tutte le realtà più piccole intorno che cercano di lavorare sul territorio non trovano sostanza per portare avanti il loro lavoro e neanche possibilità di trovare la possibilità di programmarsi, perché a loro volta i grandi centri devono corrispondere al Ministero una quantità di date che vanno a coprire tutte le programmazioni nei cartelloni, e di conseguenza chi non è dentro a quei giochi lì rimane sempre di più escluso. Questo è successo negli ultimi anni.
3: E allora qual è il senso?
2: Non lo so, il senso è che io lotto continuamente per salvaguardare in qualche forma il mio lavoro e invito tutti a fare questa cosa a loro modo e non so come.
1: Signore del cielo, della terra, noi non capiamo. Tu fai le creature, poi le pianti in asso. Ma tu così buono, dove sei?

0: State cantando a squarciagola anche voi come me? Che pezzone, eh? Omaggio totale al maestro, perché io lo chiamo maestro, Danio Manfredini. E molto bello, no? Sentire questa voce incarnata nel lavoro, in un'essenza, no? E, il lavoro di cui parlava in questa intervista è un lavoro del 2004 che si chiama Cinema Cielo, ed è appunto, come avete sentito, un lavoro che trae spunto da Nostra Signora dei Fiori di Jean Genet. E le tematiche comunque che abbastanza riguardano il lavoro di Danio Manfredini sono molto legate al queer, sia all'omosessualità, e anche avete sentito, no? Degli estratti proprio del live, dello spettacolo. Lui fa mille personaggi, tra i quali appunto questo trans. Insomma, è molto come dire, dentro questa tematica, ma e come diceva lui, appunto, è forse stato uno dei primi, insomma, in Italia a livello un pochino più famoso a lavorare su questi temi. E mi ricordo benissimo che io vidi Cinema Cielo, lo vidi nel 2004, insomma, o giù di lì. Mi ricordo benissimo che è stato uno di quegli spettacoli che mi ha cambiato. Io mi sa che all'epoca stavo facendo anche un seminario con lui, e o forse era l'anno dopo, non mi ricordo se l'avevo già, oppure lo feci l'anno dopo il seminario e prima vidi lo spettacolo, non mi ricordo. Comunque mi ricordo che andai a teatro, ero proprio una di quei giorni in cui dici: vabbè, ma io smetto di fare questo mestiere, non ce la faccio. Insomma, molto triste, molto angosciata, insomma, così. E quindi andai con questo spirito veramente, insomma, molto molto down. E mi ricordo che uscii completamente trasformata e che ci parlai poi con lui, non lo conoscevo, lo fermai, insomma, dopo, perché volevo assolutamente parlarci e dirgli di questo fatto che mi era accaduto interiormente, perché mi aveva molto cambiato e mi aveva dato una grandissima invece voglia di continuare a fare questo mestiere. Quindi pur nella difficoltà di cui lui parla, oggettiva a livello produttivo, Danio Manfredini è sicuramente un'esperienza per lo spettatore da vedere, e la profondità con cui lui parla e con cui si approccia, secondo me, proprio si traduce nei lavori che fa, che non sono unici, sono lavori unici, dove appunto la componente del corpo a livello formale è molto importante, la componente vocale. Quindi diciamo che sicuramente lui fa parte di quella branca, diciamo, di teatranti che hanno rotto, appunto, come diceva all'inizio, col sistema del teatro di parola. Però io non lo definirei neanche il suo teatro contemporaneo, cioè io direi proprio che il teatro di Manfredini è il teatro di Danio Manfredini. E per continuare, appunto, quindi niente, vi invito poi a seguirlo e cercarlo, insomma, perché vi auguro appunto di poter fare delle esperienze del corpo come ho fatto io nell'essere pubblico di un suo spettacolo, di un suo lavoro. E per proseguire in questa puntata, dove appunto il corpo libero in ogni sua forma e appetito e gusto, ho scelto poi un estratto di uno spettacolo molto interessante, e anche questo devo dire ora mi racconto, vabbè, d'altra parte io sono anche l'autrice di questa trasmissione, quindi non posso esimermi dal portarvi quello che mi ha colpito anche a me. E anche in questo caso l'estratto dello spettacolo di cui vi parlo fu per me una esperienza molto importante e mi invitò una mia carissima amica che non c'è più e che la sapeva lunga e che mi conosceva molto bene, che mi insisteva tantissimo nel dirmi che io assolutamente dovevo vedere il suo spettacolo, assolutamente dovevo vedere il suo spettacolo, assolutamente dovevo vedere il suo spettacolo. Insomma, alla fine riuscì ad andare a vedere il suo spettacolo dopo un po' di tempo, perché lo spettacolo in questione si chiama La Merda ed è uno spettacolo del 2012 che però ancora oggi continua a girare, tanto appunto ha avuto un impatto molto molto, come dire, importante. E, è uno spettacolo scritto da Christian Ceresoli con Silvia Gallerano in scena. Silvia Gallerano è completamente nuda in scena da sempre, tutto il tempo, ed è un monologo meraviglioso dove i temi trattati sono molteplici riguardo naturalmente all'essere artista, ma all'essere umano proprio. E la sua nudità, a proposito appunto di corpi in libertà, a un certo punto non la vedi più, no? Non so come dire, è proprio una sorta di nudità del cuore la sua, no? E di mettere a nudo tutta una serie di temi molto importanti, anche di denuncia molto importanti, e quindi proprio molto interessante di come questa nudità oggettiva non la osservi più, ma invece sei completamente sei completamente inglobato nella profondità del tema, no? E delle cose che vengono dette. Quindi vi lancio questa clip e poi capiamo se riusciamo a dire due o tre cosine a riguardo. Ecco qua.
1: Ho cominciato questa dieta di una settimana, tutta a base di mele. E ogni giorno dovevo mangiare solo mele. E anche verdi o rosse, ma sempre mele, solo mele. Il primo giorno ce la faccio. Secondo giorno me ne mangio 7 rosse e 9 gialle. Il terzo c'ho fame e dalla fame mi mangio le unghie e poi quando le unghie sono finite mi stacco la pelle tutto intorno e mi fa schifo, ma io mi abituo e il quinto giorno tengo duro e mi sento finalmente come nuova, come se adesso con questa mia determinazione avessi iniziato una nuova vita. Finché la notte del settimo giorno non riesco a dormire e penso che magari anche un pezzo di pane raffermo può andar bene, solo che a questo punto sarebbe come che tutta quella femmina nuova che ero diventata, grazie solo alle forze mie, del mio sacrificio, ecco che per questo pezzo di pane raffermo se ne andrebbe tutto in malora. E dalla disperazione non mi resta che succhiarmi i polpastrelli e mentre sono lì che me li succhio mi viene da staccarmi con i denti una falange. Ed è proprio in quel momento che non già penso, ma so che la soluzione, la vera soluzione finale, è quella di mangiarmele queste mie cosce. Ed è solo così, mangiandole e sbranandole a morsi, togliendole da me per sempre, cacandole fuori dal culo, una volta mangiate queste mie cosce mi lasceranno libera, libera di volare con i miei linee smultistrato, di fare finalmente il bagno nella fontana di Trevi e di firmare 1000 autografi e di essere adorata e di sentire 1000 applausi che mi toccano il sedere e poi vado alle feste e cammino sui tappeti rossi e tutte le sere c'è qualcuno che mi aspetta con un taxi e poi concedo le interviste e mia madre non pensa che ho un problema nella testa, ma quando va al supermercato le fanno i complimenti per sua figlia e io divento alta e non c'è più nessun problema, ma soltanto dei ministri che mi portano in vacanza e che mi baciano la schiena e che mi tengono sulle ginocchia come faceva il mio papà. E se poi metti un pomeriggio sono in coda in autostrada e quelli che stanno nell'auto di fianco mi riconoscono e mi guardano dai vetri e mi dicono: ma guarda, ma tu non sei quella di Simpson, quella che si, quella che... E io gli dico: sì, che sono io, sì, che sono proprio io, sono io, sono Sara!

0: Altro veramente corpo vibrante, molto forte, molto potente, quello di Silvia Gallerano, di cui vi ho mandato un estratto. E sinceramente vi consiglio anche fortemente di, se non l'avete vista, se non avete visto questo lavoro dal titolo appunto La Merda, ancora gira ed è molto interessante. Quindi anche da questo breve estratto che vi ho fatto ascoltare si evince proprio le tematiche e anche la modalità in cui l'attrice porta insomma formalmente fuori i contenuti. E per questa puntata mi sembrava proprio super super adeguato, perché veramente possiamo lavorare sui nostri corpi in ambito artistico in molti modi, ma io credo che sia veramente fondamentale riappropriarsene. Dopo il Covid noi siamo stati veramente come categoria assolutamente tagliata fuori, e questo corpo privato dagli schermi in cui, e dalle mascherine, insomma, io devo dire che dopo appunto l'esperienza della pandemia sento ancora più forte questa necessità di appunto lavorare sui corpi, e quando riconosco formalmente un bel lavoro sono molto sono contenta, mi piace molto, ecco, è una cosa che mi piace molto perché è l'unica cosa che ci è rimasta anche come forma politica, no? Se ci pensate bene, abbiamo appunto la possibilità di posizionare i nostri corpi, e quindi siamo corpi, quindi abbiamo un valore pazzesco rispetto a questo, no? E di come ne facciamo uso. L'importante è che siamo sereni e liberi, no? Nell'utilizzo appunto del nostro corpo con consapevolezza e con rispetto a se stessa e alle altre. Per continuare su questa scia, diciamo, un po' di riflessione, poi mi sembrava veramente oneroso oggi fare un omaggio a una grandissima filosofa e studiosa, appunto, in questo caso, insomma, diciamo del corpo femminile, insomma, ma vabbè, sto dicendo proprio una banalità, perché lo scorso 13 giugno appunto ci ha lasciato Luisa Moraro, che è una filosofa, come dire, sì, filosofa legata sicuramente a un al principio, diciamo, del femminismo, più oltre alle tante, insomma, diciamo, riflessioni e studi fatti, diciamo, appartenente al femminismo, diciamo, della, come si può dire, quello della seconda ondata, no? Quella dove praticamente ragionavano, si iniziava a ragionare sul sessismo come condizionamento e determinazione nelle strutture sociali. Quindi l'idea appunto di parità, per esempio, per lei non era una condizione necessaria, perché secondo appunto il pensiero dei tanti studi, insomma, di lei, la questione era proprio di diversificare, e in questa diversificazione stava proprio l'oggetto stesso dell'essere umano, no? E in questo senso si passava appunto dall'idea dell'emancipazione a qualcosa di un pochino più profondo, che è riuscire a vedere già all'opera, nella realtà, la libertà femminile che già c'era, no? E che appunto non c'era da lottare appunto in questo senso per l'emancipazione, perché già c'era, no? E quindi c'era semplicemente da interrogarsi su come appunto l'essere femminile già nella realtà operava, e come appunto valorizzare, no, questo aspetto. L'ho detta proprio, vabbè. se mi sentisse qualche filosofo serio, chissà, chissà, chissà cosa direbbe. Ma per esempio è stata una delle fondatrici della Libreria delle Donne di Milano, ha fatto un'associazione che ancora oggi porta avanti. Insomma, è una figura veramente importante che secondo me era oneroso oggi in questa puntata sui corpi renderle omaggio, e quindi vi faccio ascoltare un estratto di un po' di anni fa. Ve lo faccio ascoltare e poi niente, magari vi lascia delle stelle comete, magari no. Io forse è meglio se non chiacchiero troppo, visto che sono anche un po' giù di voce, ma veramente magari se non la conoscete ve la andate a cercare, ha scritto tantissimi libri e sono veramente occasioni di approfondimento per noi donne, ma non solo, ovviamente, no? Come sappiamo. Ecco qua a voi la voce di Luisa Muraro.
1: Trovare una interpretazione della propria esperienza che sentiamo fedele a questa esperienza e che ci fa attingere a delle fonti più profonde di forza e di felicità. Questo è il criterio per tentare, questo è anche stato quello che ha dato un grande slancio al movimento femminista. Quello che avete ancora davanti è presente nella nostra società e nelle vostre vite. È stato che c'era un vissuto, c'erano vissuti, desideri, esperienze di donne che non trovavano parole fedeli e trovavano che cosa? Proposte ottime, per carità, ma insufficienti, di emancipazione. Le iniziatrici di questo movimento delle donne sono donne che erano tutte sulla strada dell'emancipazione e l'hanno lasciata deliberatamente per costituire gruppi tra donne di autocoscienza, per poter dire qualcosa di vero che riguardava i loro vissuti e i loro desideri. Davanti alle migliori promesse che si poteva, in questa logica del fare uno, si poteva fare alle donne, che è di l'emancipazione, di diventare pari agli uomini, la parità con l'uomo. Ma non si discute della differenza sessuale, no, perché sulla differenza sessuale in quel momento sì, si dice, certo, sono differenti, ma le donne hanno tutte le qualità che possono avere gli uomini. Questo è il modello, la misura è questa: le donne devono poter votare, le donne devono poter comprare, vendere, muoversi da casa, le donne devono eccetera, tutte le cose che sono i diritti del cittadino, diritti politici, diritti civili. E questo movimento va avanti. Il femminismo che noi conosciamo è quello che impianta la storia della differenza. Perché? Perché le donne avviate sulla strada dell'emancipazione si accorgevano, ci siamo accorte, c'ero anch'io, giovanissima, ma c'ero anch'io, ci siamo accorte che l'emancipazione non andava bene. La famosa liberazione sessuale era fatta per gli uomini, era in funzione degli uomini. Il caposaldo teorico era, dico all'imperfetto, la complementarità tra i sessi, e questa è dal punto di vista teorico qualcosa che non regge. Comunque il movimento femminista non ha accettato mai che ci sia complementarità. C'è una parziale complementarità nella riproduzione, certo, per fare bambini ci vuole lui e ci vuole lei, dove lei è sommamente più importante, la psicanalisi l'aveva già dimostrato. E l'esperienza vissuta di uomo e donna lo dimostrava pure. Ora c'è questo aspetto di innegabile complementarità che si sta arricchendo, perché adesso i padri hanno capito la gioia che c'è a tenersi un bambino in braccio, l'hanno imparato dalle loro mogli, l'hanno imparato nella misura in cui queste donne hanno cominciato a fare un passo indietro. Non è stato facile, ci sono donne che non sono mica tanto contente, ma adesso sì, hanno cominciato, eccetera. Quindi c'è una paternità adesso che si sta rendendo complementare anche nell'allevamento dei bambini e tutte queste cose, ed è un guadagno per gli uomini. È difficile sostenere la complementarità. Allora ci siamo orientate quasi subito verso che cosa? Il senso libero della differenza sessuale, cioè la differenza sessuale c'è, è di lei, di lui, è l'effetto di che cosa? Di una cosa che si chiama sessuazione. L'umanità è sessuata esattamente come quasi tutte le forme di vita che ci sono. La differenza sessuale c'è, ma i ruoli sessuali prescritti o dalla legge, che sempre meno li ha prescritti, o dalla morale e dall'etica, o dagli usi e costumi, o da altre istanze che possono, eccetera, questi bisogna superarli, ma non in nome della parità. La differenza che lei possa, come dire, essere se stessa senza conformarsi a ideali, criteri, visioni, filosofie, dottrine morali già costruite validamente da uomini, se lei non si conforma, no, non va bene. Ed è lì il punto che è stato e che resta di rottura. Penso libero, sì, che sia libero, ma la differenza è libera? Punto di domanda. Questa idea che avanzo come ipotesi, perché ci sto lavorando, quindi non posso darla, ed è in una semplice formula che poi su cui si può tornare, e cioè la differenza sessuale non è tra uomini e donne, la differenza sessuale è in uomini e donne, vuol dire che la differenza sessuale è in te. Siamo tutti differenti e siamo tutti esseri umani, sono d'accordo io che siamo esseri umani, ma questa definizione che siamo persone, le persone, se vogliamo stare a interpretare l'esperienza, le persone sono sessuate e sono corpi viventi. Il corpo non è una cosa che abbiamo, è una cosa che siamo. Mentre il paradigma filosofico della persona, eccetera, che tu adotti, io penso che si può metterlo in questione, che sia necessario metterlo in questione ascoltando sia questo pensiero della differenza, sia anche le teorie del genere. Perché anche se non si è d'accordo, le obiezioni ci sono e sono importanti. Perché? Perché si tratta sia il pensiero della differenza, sia la teoria che gli è rampollata a lato, vanno ascoltate nelle loro implicazioni teoriche radicali, nella misura in cui questi argomenti reggono. Perché? Perché interpretano l'esperienza viva e i desideri di esseri umani in carne e ossa, che si riconoscono in quelle cose lì. Allora a quel punto bisogna sempre, come sai, interrogarsi.

Avete sentito le parole straordinarie di Luisa Muraro, no? Assolutamente da approfondire. Come dico io, lancio stelle comete, sperando che qualcuno appunto le raccolga e approfondisca individualmente. In un'ora io non riesco, diciamo, ad approfondire.

0: dei corpi femminili. Molto interessante appunto, no? Il fatto che siamo tutti differenti, ma siamo tutti esseri umani, ma in questa differenza ognuno di noi appunto esiste, no? Il corpo è appunto una cosa che siamo, non è appunto, è molto concreto, quindi proprio bellissimo, bellissimo, bellissimo. E mi esalto così da sola, vabbè. Vi ricordo che tutti i brani che passo sono poi nella playlist di Spotify Aria Angola, potete cercarla, scritto tutto attaccato. E poi vi ricordo anche che se volete potete scrivermi a ariaangola@gmail.com e potete anche scrivermi per chiedermi delle cose, per chiedermi degli approfondimenti rispetto a quello che passo in trasmissione, ma anche se avete delle curiosità o delle cose che volete provare ad ascoltare o segnalare. Io sono aperta appunto ad accogliere perché appunto le cose sono sola, ma siamo insieme. Questo mi fa veramente super piacere se iniziate anche a scrivermi. Detto questo, poi volevo dirvi anche che appunto in questa stagione, un po' così, che la stagione estiva dove sì ci sono diciamo gli spettacoli dal vivo, ma insomma è più legata ai concerti, vediamo, che co come, vediamo come si prospettano nelle prossime puntate, non lo so, perché io di sicuro vado a un sacco di concerti. Ho visto anche Mille, l'ultimo pezzo che ho messo adesso, qualcosa di stupendo, è di Mille, una ca giovane cantautrice molto molto brava che è stata qua in Sant'Ambrogio la scorsa settimana e devo dire super nice e chissà, magari riusciamo anche ad averla qui in trasmissione ospite, vediamo, vediamo, cross the finger, non diciamo niente. Detto questo, è già arrivato appunto il tempo di chiusura di questa trasmissione. Io davvero vi spero di avervi lanciato delle stelle comete interessanti che vi abbiano aperto delle possibilità di approfondimento e di curiosità, perché veramente poniamoci sempre un sacco di domande e sentiamo proprio rispetto a quello che il nostro corpo ci chiede, liberi dai condizionamenti. Era molto bello che le diceva. Veramente il fatto di aderire a dei modelli che però sono stati pensati dai maschi, no? Quindi cerchiamo di vivere il nostro corpo veramente come ci interessa viverlo a noi e basta, al di là delle questioni, veramente. E quindi vi auguro proprio questo. Noi ci sentiamo tra 2 settimane e spero che questo lancio di corpo libero vi attraversi e che ne traiate, così si dice, oh, chissà che tempo verbale ho usato, e comunque che ne godiate tantissimo, perché appunto questo siamo e questo corpo abbiamo. Mille baci dalla Frani. Aria Angola. Di pensieri, parole e persone intorno all'arte. Un lunedì sì e un lunedì no alle ore 18 su Nova Radio, a cura di Maria Caterina Frani con molti ospiti vari.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze.

0: Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente in direzione Bologna, si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna per viabilità esterna che non riceve. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua fino al 19 giugno, divieto di transito tra il numero civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Oggi voglio parlarvi del linguaggio che usiamo per raccontare gli eventi avversi. Morti bianche, fatalità, tragedia, era il suo ultimo giorno di lavoro o il classico cliché errore umano. Queste parole non sono innocue, edulcorano la realtà. Definire un decesso sul lavoro una morte bianca sembra quasi voler sbiadire la scia di sangue, rendendolo pulito, inevitabile. Ma nei luoghi di lavoro non c'è nulla di bianco, ci sono precise violazioni, scarse valutazioni del rischio o mancanza di informazione, formazione e addestramento. Chiamarla tragedia o fatalità sposta l'evento nel regno del destino come se fosse un terremoto o una tempesta. Ma un infortunio non è un fulmine a ciel sereno, è quasi sempre l'esito prevedibile di una catena di omissioni. E lievitare tutto, come errore umano, significa fermarsi alla superficie, senza chiedersi perché quel lavoratore ha sbagliato o in quale contesto organizzativo è stato messo in condizioni di sbagliare. La sicurezza ha bisogno di verità, non di retorica consolatoria. Smettiamola di usare parole che deresponsabilizzano. Gli infortuni si prevedono e si prevengono, non si piangono e basta. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Continuano le indagini e le ricerche sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Secondo quanto trapela, nella stanza occupata dalle ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini con appunti da decifrare che fanno propendere per l'ipotesi di un allontanamento volontario pianificato da tempo. Sotto esame anche le chat sui telefoni delle due adolescenti. La procura di Sulmona avrebbe comunque aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura.
5: L'economia.
6: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio Il Brent è sceso a 82,7 dollari al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'Assemblea di Confindustria, a Varese il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
7: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, è quello dell'energia.
6: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Il tasso annuo minimo garantito è all'1,60%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi e un premio fedeltà dello 0,6%. Il collocamento termina venerdì, salvo chiusura anticipata. The Fork passa da TripAdvisor ad American Express. Il colosso statunitense dei pagamenti acquisterà la piattaforma online di prenotazione dei ristoranti per un corrispettivo di 700 milioni di dollari. L'obiettivo dell'acquisizione, spiega Amex in una nota, è rafforzare la propria offerta nel settore della ristorazione in Europa. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

arriva la nuova edizione di Etnica, Mugello Global Groove. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro e performance. Il 18 giugno, Roy Paci e Are Tusca. Il 19, Sean Cuti e Egypt 80. Il 20, Chantel e Bukovina Club Sound System. Opening, Amor Club. E il 21, gran finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spiriti.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Continuano le indagini e le ricerche sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Secondo quanto trapela, nella stanza occupata dalle ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini con appunti da decifrare che fanno propendere per l'ipotesi di un allontanamento volontario pianificato da tempo. Sotto esame anche le chat sui telefoni delle due adolescenti. La procura di Sulmona avrebbe comunque aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura.
0: L'economia.
1: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità

0: possibilità sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'Assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
1: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia e uno dei più importanti è quello dell'energia.
0: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, e quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Il tasso annuo minimo garantito è all'1,60%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi e un premio fedeltà dello 0,6%. Il collocamento termina venerdì, salvo chiusura anticipata. The Fork passa da TripAdvisor ad American Express. Il colosso statunitense dei pagamenti acquisterà la piattaforma online di prenotazione dei ristoranti per un corrispettivo di $700 milioni. L'obiettivo dell'acquisizione, spiega Amex in una nota, è rafforzare la propria offerta nel settore della ristorazione in Europa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Je m'appelle Alexis Blanc. Et toi?
1: Marco Prandi.
0: Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Nel 1947 Marco Prandi con la sua Uno Turbo partì per la Romania in Corsica. Andò lì e si svegliò nel suo campeggio preferito, aprì la tenda e scoprì che il suo amore della sera era scomparso. Marco Prandi pianse per 4 anni.

Queste sono le frequenze colorate di Base Luna Chiama Terra, trasmesse come sempre sui 101.5 di Nova Radio di Firenze.

Il brano di questa puntata di Psycover è una vera e propria perla per gli amanti del rock. Nel 2004 i Monster Magnet decidono di aggiungere una bonus track al loro album Monolithic Baby. Si tratta di una nuova versione di uno dei brani più iconici della musica rock degli anni 60, Venus in Force dei Velvet Underground. Reinterpretare un brano che può essere identificato come uno dei semi da cui nasceranno il noise e lo psych rock non è affatto facile, specialmente se è proprio Lou Reed a scriverne le musiche e il testo, che ricordiamoci parla di un rapporto sadomaso. Ma i Monster Magnet riescono con l'uso di amplificatori incandescenti e allucinati a portare il brano in un deserto fuzz, mantenendo però il lato minaccioso e sensuale dell'originale. Questa è Psycover. Voi siete connessi a Baseluna Chiamaterra e loro sono i Monster Magnet con Venus in Force.